0: amici e signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Grande Giorgio, si può dire, eh? Una sì. Canzone questa che a me mette i brividi, non so a voi. Un pezzo che venne presentato nel 1994 a Sanremo, fu un'esplosione, fu dirompente, arrivò a seconda. E ovviamente il pezzo è un chiaro richiamo alle stragi di Capaci di Via D'Amelio e in generale gli attentati compiuti dalla criminalità organizzata. Il brano voleva essere una rappresentazione delle condizioni lavorative delle pattuglie stradali delle forze dell'ordine italiane, in particolare dei carabinieri, in un periodo in cui era ancora viva l'eco delle bombe del 1992, del 1993. Questo portò Giorgio Faletti su un altro piano. Noi tutti lo conoscevamo per le sue interpretazioni comiche, con la sua exploit al drive-in, lo ricorderete, no? I vari Vito Catozzo e compagnia bella. Qui si presentò sotto un'altra veste e devo dire che fu veramente, veramente una sorpresa per tutti. Io personalmente l'ho riproposta molto volentieri questa canzone.
2: Sì, tra l'altro io di Giorgio Faletti vorrei dire anche qualcos'altro, sì. Perché tra l'altro c'è anche un qualcosina che si collega al mondo della radio. Io non so se voi avete mai letto Io uccido.
1: Io non l'ho letto, no.
2: Io uccido è un bel librone, bello grosso, io me lo sono letto.
1: È stato il suo primo romanzo.
2: È stato,
1: no?
2: Il suo primo, sì, romanzo, direi anche il più bello, secondo me. Uh-huh. E non so se sai la trama, la storia ruota un serial killer che ti robizza.
1: Era un thriller alla fine,
2: no? Principato di Monaco,
1: sì.
2: Che va a mutilare i piloti di Formula 1 e i loro, uh-huh, compagni. Ma tutto ha inizio con una telefonata in diretta a Radio Monte Carlo.
1: Ah no, questo non lo sapevo.
2: In cui uno sconosciuto annuncia di essere l'assassino.
1: Ah, ho capito,
2: e poi parte tutto. Non vi spoilerizzo niente perché il libro è, secondo
1: vale
2: me,
1: la pena, sì, vale la pena.
2: Molto bello. Vale,
1: non sempre ho sentito parlare molto bene, però non ho mai avuto occasione di leggerlo, quindi mi fa piacere, insomma, che anche tu apprezzi il Faletti in un'altra veste, insomma.
2: Se no ce lo ricordiamo solo. No, il Paninaro lo faceva Braschi. Lui faceva
1: Vito Catozzo.
2: Vito Catozzo, ma ce n'era anche un altro.
1: Faceva. Aspetta.
2: Ah sì, quello là. Sono matto. Due verti così.
3: Era lui che
2: arrivava là e arrivava
3: la Totti.
1: E poi scusate, faceva anche la migliore di tutti. Adalpina, attacca la musica! Bene amici, siamo entrati nell'ultima mezz'ora del nostro appuntamento, si rallenta subito con il Roxy Music. Questo sì che è un bel pezzo, eh. Non è More Than This, ma forse è ancora più bella questa canzone. Avalon, the Roxy Music.

0: Brian Ferry in grandissimo spolvero insieme ai suoi Roxy Music in questo 1992. Abbiamo ascoltato la title track dell'album Avalon. Wow. E adesso arriva una canzone che durante la serata avevamo già cercato di trasmettere, poi ci siamo resi conti che era una mid-tempo, era un pochino troppo lenta per quell'attimo là.
1: E ce la siamo tenuta.
0: Ce la siamo tenuta per adesso, perché è un po' il boccone del prete della serata, no? Non sto a spiegare a chi ancora non lo sapesse cos'è esattamente il boccone del prete, perché è quella parte là. Ecco.
1: È quella parte là.
0: Perché i preti se li intendevano, ragazzi. Karen White, questa è Superwoman.

0: Se siete alla ricerca di indimenticabili pezzi slow jam o ballate che vi cullino, siete nel posto giusto. Questi sono i 927 kHz di Power 927 e il nostro appuntamento in diretta Night in Lover il mercoledì a quest'ora scende clamorosamente di ritmo e regala delle perle come questa di Billy Joel, Just the Way You Are. Io sono legatissimo anche alla versione di Barry White, ovviamente.
1: Facciamo che ci sono 126 cover di sta canzone
0: e noi preferiamo quella di Barry White. Io parlo per me, ma sono sicuro che anche a voi piace in particolar modo.
1: L'ha fatta anche il buon Frank Sinatra, anche Diana Crowe.
0: 9 maggio 1949, questa è la data di nascita di Billy, per cui se ci state ascoltando nella replica di sabato, oggi è il suo compleanno. Non so quando sarà il compleanno di Regina Bell, ma so che questa canzone ci piace in una maniera clamorosa. Baby, come to me.

0: l'ennesimo vinile della serata, ma lo sapete che questo disco è stato registrato a San Rafael, in California? No, può essere un'informazione, magari. No?
1: In che anno, in quale anno è stato fatto?
0: Adesso mi chiedi troppo, però fammi vedere se riesco a controllare sulla copertina al volo, te lo dico. Nel 1989,
1: caspita,
0: tra l'altro nella produzione di questo disco c'era Zampino di Narada Michael Walden, e secondo me si
1: sente. Se è poco.
0: Quindi, era vedi, Baby Come to Me.
1: Vedi che collegamenti che abbiamo fatto, abbiamo trasmesso Narada Michael Walden.
0: Certo, ma qua niente
1: messo in California.
2: Tutto automatico, senza volerlo.
1: E la prossima andiamo a finire un'altra volta in California.
0: Perché la California
1: è poi non ci piace. Vabbè.
0: Lo sapete che dobbiamo andare invece a finire ai saluti, perché fra poco...
1: Sì, salutiamo. Allora, salutiamo gli amici che ci hanno raggiunto via WhatsApp o via social e via dicendo. Purtroppo devo dirvi che anche stasera...
0: Che è successo stasera?
1: Quote rosa...
2: Tarallo.
1: Quote rosa, tarallo. Molto bene.
0: Che due buffoni.
1: È vero. Comunque salutiamo Diego, Giovanni, Claudio, Carlo, Maurizio, Roberto, Sabatino, Vincenzo, Ennio, Kenny, Corrado, Enzo, Ferdinando, Fabietto, Paolo, Stefano e anche Carlo del Museo degli anni 80 che ci ha raggiunto via audio.
0: Soprattutto lui.
1: Poi ci sentiremo e vediamo di combinare qualcosa, Carlo.
0: Certo, molto volentieri.
1: Detto questo, ricordiamo le repliche che saranno sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 e domenica sera dalle 20 alle 22.
2: Perfetto.
1: Lo dico perché tutti quelli che ci scrivono sempre sabato a domenica, io vi rispondo al mercoledì. Settimana prossima non ci sono, non vi risponde nessuno.
2: Esatto,
1: però,
2: si va a settimana
0: però,
2: l'altra.
0: Settimana prossima io e il tuo socio alla tua sinistra potremmo dare anche l'annuncio ferale che riguarda la famosa app, che tanto tempo che ci chiedono. Ma l'app, vogliamo sentirvi con l'app.
2: Potrebbe essere arrivato un momento.
1: Potrebbe essere
2: post.
0: Diciamo che l'app è in preparazione, in questo momento è in beta testing, quindi non so quali sono i tempi del Google Store e quanto tempo ci vuole prima che appaia lì. Però insomma ci stiamo lavorando in maniera proprio forte, lacrimente.
1: A breve.
0: Quindi a breve avrete questa sorpresa.
1: Detto questo, quindi già praticamente ho annunciato settimana prossima, mi spiace, non ci sono, per l'Italia. Vediamo se ti scopro il museo degli anni 90 stavolta. Vediamo cosa mi succede.
0: Sarebbe più nelle nostre corde quello degli anni 70.
1: Guarda, devo fare un Torino, Genova, Livorno, Firenze, Arezzo, Rimini, insomma.
0: Beh, insomma, a Torino c'è il museo della televisione, oltre a quello del cinema.
1: Sì. A Livorno quello del caciucco, ma
2: perfetto, direi.
0: Vabbè, poi vi dico che cosa c'è a Gorgonzola, però non è questo il senso, capito? Il senso.
1: Detto questo, gli amici li abbiamo salutati, direi di salutare le radiopatrie.
2: Certo. Pensavo che cantassi la canzone Giro l'Italia perché. Vabbè, comunque.
1: Giro l'Italia perché.
0: Ma tu stare zitto mai.
2: No.
1: Non sai allora, che sognando di nuovo tricolore.
2: Partiamo con le radio partners. Radio Samba Sound con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
2: Radio Futura FM in DAB per Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
1: Mediora Castellana in AM sui 1098-711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste.
1: E Radio Bobs in streaming radiobobs.net.
0: Vabbè, questo doveva partire,
1: A California.
0: A California, abbiamo parlato di California finora. Va bene, allora gli amici li abbiamo salutati, le radio pure. Non resta che salutare tutti voi che avete avuto la cortesia, la pazienza di ascoltarci anche questa sera. Per la prossima diretta l'appuntamento è fra 7 giorni, sempre mercoledì, un'altra puntata di Nighttime Lover. Ci saranno solo i 2 look che is make one, ve lo ricordo sempre. Sempre alle 22, la replica l'abbiamo già ricordata e a questo punto ci abbandoniamo sulle note di questo pezzo meraviglioso degli Eagles, perché sapete, il 7 maggio del 1977 questa canzone qua, Hotel California, raggiungeva la numero 1 della Hot 100 americana e lì vi permaneva per parecchio. Da Luca Conti quindi i saluti vi giungono allegri, ciao ciao.
2: Ciao da Luca Marini
1: e buonanotte da Diego, ciao.
0: A mercoledì.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: una pallina bianca è uguale a una pallina bianca. Una pallina bianca è diversa da una pallina nera. E nessuna delle due palline si è offesa. Strano. L'uomo, che ha il senso della giustizia, tende all'uguaglianza. Anzi, ha fatto un sacco di cose curiose in nome dell'uguaglianza. Per l'uomo l'uguaglianza è addirittura una malattia. Noi tutti diciamo: un bianco è uguale a un nero. Forse il negro è un po' più marroncino. Oddio, non sarò mica razzista. Devo stare attento. Sì, meglio dire che un bianco abbronzato è uguale a un negro pallido. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. Fa paura, ripugna il nostro senso di giustizia, che ci porta ad altre conclusioni perfettamente logiche. Per esempio, l'uomo è uguale alla donna.
1: Uguale, uguale, uguale.
0: Uguale. Certo, non si può mica essere razzisti. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. È ideologicamente scorretta ed è encomiabile questo sforzo pazzesco di parlare sempre di uguaglianza. Ma talmente encomiabile che perdona a volte una certa trascuratezza del dato biologico. Certo, l'uomo è proprio uguale alla donna, tranne che per le palline. Basta! Basta! Di avere il coraggio di dire che un bianco è diverso da un negro, che un uomo è diverso da una donna, che uno svedese è diverso da un siciliano. Gli unici simpatici in questo senso sono i tedeschi. A loro il concetto di uguaglianza non li ha mai sfiorati. Per loro è sempre stato chiarissimo che gli altri sono diversi. Sì, vabbè, ma a parte i tedeschi, che effettivamente sono un po' esageratini, anche noi, appena usiamo la parola diverso, subito tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ma io dico, non si potrebbe essere diversi così? Su un piano, tutta una base. L'ho chiesto al governo. Telefono al tuo governo. Io, pronto? Scusi, non si potrebbe così? Sarebbe la sciagura di non avere buoni capi che ci guidano democraticamente. Ahimè. Ho proprio paura che moriremo con l'incubo del leader, del genio, a meno che...
2: Yes, Tina.
3: You're starting to get next to me.
2: Honey, that was my plan from the very...

A volte mi concedo un lusso, me lo concedo in silenzio, ed è il lusso di restare solo. Sì, solo, a fantasticare. La mia mente vola ed immagina scenari surreali. Mi diverte pensare ad una casa. E di quella casa mi piace pensare che io sia un balcone con vista a mezzogiorno, dove io sono sempre fuori a godermi la vita. La mattina do un'occhiata alla mia sinistra e scorgo l'alba. Poi seguo il cielo tutto il giorno, finché a destra la mia testa si abbandona sul tramonto. In quel momento sopraggiunge la notte ed io mi decoro di stelle. Ma la notte mi fa anche un altro regalo. Mi regala tanti quarti che mi fanno sognare. Quei quarti hanno un solo nome ed io che sto sempre fuori e mi chiamo balcone, vivo la mia esistenza proprio in funzione di quei quarti. Quasi dimenticavo che hanno un nome solo. Luna.

strumento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo Mazzarelle San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, mezze di questa città. L'espressione non sfruguliamo Mazzarelle San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura. In poche parole, a chi sa sembra sfruguliamo Mazzarelle. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente mo sembra parià, e una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin mezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e quapumarolo in goppo, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. E Gardil so sempre stata una fissazione per napoletano. Durante questa festività pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far piglia collera ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo Mazzarelle di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliare? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò non sfruguliare sta per non sfregolare. Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione non sfruguliare Mazzarelle San Giuseppe potrebbe essere italianizzata in non mettere alla prova la pazienza altrui, riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli e ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del 500. È un vero e proprio scritto

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

again.

L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ore tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

mirtus communis. Quando si parla del mirto si pensa inevitabilmente al liquore, ma in realtà la stessa pianta, chiamata anche mortella, è un ottimo condimento sia per le carni e soprattutto per la concia delle olive. Naturalmente succede che per il primo, cioè il liquore, si usino le bacche, mentre nel secondo caso sono più usate le foglie. Giusto per la cronaca, in questa occasione ci stiamo soffermando sulla varietà comune, una pianta tra le regine della macchia mediterranea, senza tralasciare che in realtà esistono diverse altre varianti e cultivar.

Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano, per giovedì 7 maggio 2026, su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 kHz. Da Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi, Rachel Costa. Champions League insormontabile. Il PSG resiste al Bayern Monaco e difenderà il titolo in finale contro lo Arsenal. Vincitore del primo turno, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha tenuto il risultato sull'11 nel match di ritorno contro il Bayern Monaco, con i tedeschi che hanno pareggiato solo negli ultimi minuti del pomeriggio di mercoledì. Il vantaggio conquistato al Parc des Princes 54 è bastato per 93 minuti. È sembrata possibile una nuova vittoria parigina, che ha guidato il punteggio per quasi tutta l'incontro. Solo un'ultima fobia con l'uguale di Harry Kane ha messo a repentaglio la vittoria, ma l'essenziale è rimasto intatto. Il PSG difenderà il suo titolo a Budapest il 30 maggio, fronteggiando lo Arsenal. Nonostante le previsioni di un nuovo fuoco d'artificio offensivo da parte di Vincent Kompany e Luis Enrique, soltanto due reti hanno trovato la rete. Il beneficio è arrivato al secondo minuto, con Ousmane Dembélé in rete grazie a un passaggio di Kvicha Kvaratskhelia. La sequenza è stata caratterizzata da un'ottima circolazione del pallone e da un 1-2 tra Fabian Ruiz e Kvaratskhelia, che ha aperto la profondità al georgiano. La difesa parigina ha tenuto il colpo. Il PSG non ha rinunciato ai propri principi offensivi, ma ha anche saputo difendere. Spiccano le prestazioni di William Pacho, che ha tenuto a bada Harry Kane, di Joao Neves e del portiere russo, Matvei Safonov, vigile nelle sue 7 reti. Il portiere ha compiuto 2 parate decisive, una tuffata orizzontale su Jamal Musiala 44 e un blocco su un volo di Luis Diaz 69. Il Bayern ha dominato il possesso 65%, ma ha sparato solo 6 volte su 18 tentativi, creando poche opportunità reali. Luis Diaz è stato limitato e Michael Olise è uscito presto a seguito di un contrasto di Nuno Mendes, che lo ha privato di un possibile pareggio precoce 15. La frustrazione bavarese è aumentata per un rigore non concesso su un pallone di Vitinha che ha toccato la mano di Joao Neves 29. Il Bayern avrebbe potuto subire più gol, dato il gran numero di tentativi di Désiré 2 56, 64, 72, 76, ma il portiere tedesco Manuel Neuer ha effettuato 6 parate, una in più rispetto a Safonov, mantenendo la propria squadra in partita. Il Paris Saint-Germain, ancora una volta insormontabile, giocherà la sua terza finale di Champions League, una prima nella storia del calcio francese, e cercherà di conquistare 2 trofei consecutivi, un traguardo che lo inserirebbe ancora più in alto nella ricca storia del calcio. Contesto: semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025-2026, con il PSG in cerca della seconda finale consecutiva. Fact check by GPT OS20B. EDF sperimenterà tariffe modulabili per incentivare i clienti ad adattare il consumo in base alla produzione di elettricità. Un po' più di 6.000 famiglie abbonate all'opzione base saranno estratte a sorteggio per sperimentare questa nuova griglia tariffaria, a partire dal 1 ottobre. Per un anno verranno proposte tariffe vantaggiose durante le ore di sovrapproduzione di elettricità. Con lo sviluppo di eoliche e pannelli solari, la Francia si trova talvolta di fronte a una sovrapproduzione di energia elettrica. EDF pertanto sperimenterà a breve nuove tariffe modulabili, volte a promuovere maggiore flessibilità sulla rete. Secondo un decreto pubblicato martedì 5 maggio sul Journal Officiel. In pratica, il meccanismo è simile alle classiche fasce orarie a picco e fuori picco, ma è destinato agli abbonati alle tariffe regolate con l'opzione base, cioè a chi non vede variare il prezzo in base al consumo. 6.600 famiglie saranno estratte a sorteggio a giugno per testare questa griglia tariffaria, a partire dal 1 ottobre 2026. Per un anno, potranno usufruire di tariffe convenienti nelle ore di sovrapproduzione. Possibili risparmi in vista. L'idea è di incentivarle ad esempio ad avviare la lavatrice quando le eoliche funzionano al massimo. Al contrario, i prezzi saranno più alti nelle ore di picco al mattino o alla sera, soprattutto in inverno. Per i clienti ciò si traduce in potenziali risparmi. La bolletta finale non potrà superare l'importo che avrebbero comunque pagato mantenendo l'offerta tradizionale, come stabilito dal decreto. L'esperimento è autorizzato fino al 1 ottobre 2027. Al termine del test, EDF dovrà consegnare una relazione di valutazione al Ministro dell'Energia e alla Commissione di Regolazione dell'Energia, CRE, che valuterà se i piccoli consumatori possono adattare le proprie abitudini per bilanciare offerta e domanda. Questo articolo riporta le informazioni fornite da Franceinfo su un nuovo esperimento tariffario di EDF Fact Check by GPT OS20B.
Editoriale di Rachel, tariffe a sorpresa quando l'elettricità fa il mercante di spezie. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Che bel regalo ci fa EDF. 6.600 famiglie estratte a caso per diventare delle cavie energetiche. Un po' come scegliere a caso i partecipanti di un reality show. Ma al posto di drammi sentimentali, ci saranno i cicli di carica-scarica dei nostri elettrodomestici. D'altronde, perché non coinvolgere i consumatori in un gioco di specchi, dove il premio è una bolletta che non supererà mai il prezzo attuale? Ah, la dolce promessa di non pagherete di più, che suona più come una litania sacra che una garanzia reale. E poi ci è il fascino delle ore di sovrapproduzione, quelle fasce magiche in cui l'eolico e il solare cantano di gioia, e noi possiamo accendere la lavatrice a ritmo di swing. Ma chi decide quando gli uccelli girano le pale e i pannelli si girano verso il sole? Ci affidiamo a una magia di mercato che a quanto pare funziona solo se crediamo di poter spostare le nostre cene e i nostri dolci al ritmo del vento. E se il sole decidesse di ritirarsi per un caffè? Sarà la tariffa oraria a colpirci come una multa per eccesso di velocità in una zona a traffico limitato. Il decreto che regola tutto sembra più un copione scritto da chi ha finito di leggere il manuale di «Come far credere ai cittadini di avere il controllo». Si legge che il prezzo finale non potrà superare quello della vecchia offerta. Quindi, se non risparmiate, rimarrete allo stesso posto, ma con l'ansia di aver accettato una sperimentazione. Non vi sembra un po' come chiedere al paziente di fare una dieta a caso, sperando che la bilancia non salga? Gli esperti di energia, invece, sembrano più interessati a riempire le loro slide con grafici a linee che nessuno capirà. Infine, chi ci dice davvero se questi 6.600 elettrodomestici intelligenti riusciranno a bilanciare l'offerta e la domanda? Il CRE, con la sua fama di guardiano imparziale, dovrà redigere un rapporto che probabilmente finirà su un archivio digitale più dimenticato del personale di un call center. Nel frattempo noi continuiamo a pagare la luce, sperando che i nostri tagli di corrente non diventino la nuova colonna sonora delle serate TV. Un applauso a chi ha inventato la tariffa modulabile, l'ultima frontiera del farci sentire partecipi di un esperimento che sottovoce riecheggia la solita domanda: chi realmente paga la bolletta? Koan del giorno. Un monaco chiese al maestro: se il prezzo dell'elettricità varia a ritmo del vento, come possiamo noi semplici consumatori trovare la serenità senza diventare schiavi dei cicli meteorologici? Il maestro rispose: la serenità non è una condizione della rete, ma un atteggiamento della mente. Quando il vento soffia, la candela accesa non si lamenta del fumo, ma brucia comunque. Il monaco insistette: e se la nostra candela fosse un contatore Linky pronto a trasmettere ogni fluttuazione al mercato? Non rischiamo di diventare il mercante di noi stessi? Il maestro concluse: il contatore è solo uno specchio. Il mercante è chi si accorge che il prezzo è sempre stato dentro di noi e lo paga solo quando decide di credere che il mondo debba decidere per lui. Ma torniamo alle notizie. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. Iran valuta proposta. USA, Trump annuncia una guerra che finirà in fretta. Il giornale britannico BBC riporta che l'Iran sta prendendo in considerazione un piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto in corso. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe terminare rapidamente se la proposta sarà accettata. Gli analisti internazionali sottolineano che la proposta è vagamente definita e manca di garanzie concrete. L'Iran, dopo mesi di intense attività militari, sembra aperto a negoziati mediati da Pakistan. La comunità internazionale osserva con cautela il possibile sviluppo. Una decisione rapida potrebbe ridurre le tensioni nella regione del Golfo. BFM Business. L'Australia accumula 1 miliardo di litri di gas per fronteggiare la crisi energetica. Il governo australiano ha deciso di riservare il 20% della sua produzione di gas naturale liquefatto per l'uso interno, custodendo circa 1 miliardo di litri in serbatoi strategici. Questa misura è una risposta diretta alla volatilità dei prezzi mondiali scatenata dalla guerra in Medio Oriente. Il ministro dell'Energia ha affermato che la riserva garantirà la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale per i prossimi mesi. Le compagnie petrolifere australiane hanno accolto con favore la decisione, prevedendo stabilità nei mercati locali. Gli ESPE, RTI avvertono che la politica di riserva potrebbe spingere altri paesi a imitare il modello. L'iniziativa è parte di una più ampia strategia di resilienza energetica. France Info. Macron incontra il presidente del Parlamento iraniano. Abbiamo la responsabilità di fermare le ostilità. Il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un colloquio con il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf a Parigi. Durante l'incontro, Macron ha condannato gli attacchi aerei contro gli Emirati e ha chiesto una cessazione immediata delle ostilità in Yemen. Il leader francese ha sottolineato la necessità di un dialogo multilaterale per ridurre le tensioni nella regione. Ghalibaf
ha risposto con ironia, definendo le dichiarazioni francesi un gesto di simpatia. I due hanno discusso anche di cooperazione economica e di sicurezza marittima nel Golfo Persico. L'incontro è stato valutato come un passo diplomatico, ma con risultati ancora incerti. Rachel, la solita recita di Macron, il paladino della pace, che appare a una tavola rotonda immaginaria mentre il resto del mondo fa fuoco e fiamma. Se la diplomazia fosse uno spettacolo di Broadway, sarebbe la più noiosa delle scene d'intervallo, e il presidente del Parlamento iraniano, un comico improvvisato. Sembra più una sitcom che una vera negoziazione. Alla fine tutti applaudono il gesto, ma nessuno cambia davvero la sceneggiatura del conflitto. BBC, i piroscafi MV Ondius evacua 3 passeggeri in ospedale per antivirus. Una nave da crociera britannica, la MV Ondius, è stata costretta a varcare il porto di Capo Verde dopo che 3 persone sono risultate infette da antivirus. I passeggeri evacuati sono stati trasferiti in un ospedale locale per cure di isolamento. Le autorità di sanità pubblica hanno avviato un'indagine per identificare la fonte del contagio a bordo. Il capitano della barca ha dichiarato di aver seguito tutte le procedure di sicurezza. L'incidente riaccende il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie a bordo dei grandi natanti. Gli esperti avvertono che il virus può diffondersi tramite aerosol di roditori. BFM Business. Amazon investe 15 miliardi di euro in Francia IA, cloud e nuovi magazzini. Amazon ha annunciato un investimento di 15 miliardi di euro in Francia nei prossimi 3 anni, destinati a centri logistici, intelligenza artificiale e infrastrutture cloud. Le nuove strutture saranno distribuite in diverse regioni, creando migliaia di posti di lavoro. Il ministro dell'economia ha definito l'accordo una svolta per la competitività francese. L'azienda promette di integrare tecnologie avanzate per ottimizzare la catena di distribuzione. Gli esperti di mercato osservano che l'investimento potrebbe spingere la Francia in prima linea nella trasformazione digitale. L'accordo è stato siglato durante una conferenza a Parigi. Francinfo, prezzo della benzina alle stelle. 203,8 euro al litro di SP95 E10, record storico. Il mercato francese ha registrato un prezzo storico per la benzina, con 203,8 euro al litro di SP95 E10, il valore più alto da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente. Il Ministero dell'Energia attribuisce l'aumento alla pressione sui mercati globali del petrolio. Le stazioni di servizio hanno denunciato una crescita dei costi operativi, ma il governo ha riferito che i margini non sono aumentati in linea con la crisi. I consumatori francesi protestano con richieste di sussidi. Gli esperti prevedono che la situazione possa rimodellare le abitudini di mobilità a lungo termine. BBC Ted Turner muore a 87 anni. Il visionario che ha creato la CNN. Il fondatore di CNN, Ted Turner, è scomparso all'età di 87 anni. Turner è stato un pioniere dei media, introducendo il concetto di notiziario 24 ore su scala nazionale. La sua eredità comprende anche la creazione di TNT e la trasformazione del panorama televisivo globale. Gli omaggi di politici e colleghi hanno celebrato la sua capacità di innovare e di fare del giornalismo un evento quotidiano. Turner ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della comunicazione. Il suo lavoro ha ispirato generazioni di giornalisti e imprenditori. BFM Business, Samsung supera il trilione di dollari di capitalizzazione, record storico per l'azienda sudcoreana. Samsung Electronics ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre $1 trilione, diventando la prima azienda sudcoreana a superare questa soglia. Il risultato è stato trainato da vendite record di smartphone e chip di memoria. L'analista di mercato ha evidenziato il ruolo di Samsung nella catena di fornitura globale di tecnologia. L'azienda ha dichiarato di investire ulteriormente in ricerca e sviluppo per mantenere la leadership. Gli investitori hanno reagito positivamente spingendo le azioni verso nuovi massimi, stop, ricci. Francinfo. L'Europa dipende per il 20% del suo cherosene dal canale di Suez, sicurezza del transito a rischio. Il ministro dell'economia francese, Roland Lescure, ha affermato che l'Europa importa circa il 20% del suo cherosene attraverso il canale di Suez, evidenziando la vulnerabilità della rete di approvvigionamento. Le autorità stanno monitorando la situazione a seguito degli attacchi aerei nella regione. L'importante rotta marittima è considerata cruciale per la stabilità energetica europea. Il governo ha promesso di rafforzare le collaborazioni internazionali per garantire la continuità del trasporto. Gli esperti avvertono che eventuali interruzioni potrebbero causare aumenti di prezzo a catena. BBC, le speranze di Trump per un accordo di pace in Iran sono accompagnate da avvertimenti. Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo a un possibile accordo di pace con Iran, ma ha aggiunto che molti ostacoli rimangono.
il suo portavoce ha indicato la necessità di garanzie concrete prima di dichiarare una vittoria diplomatica. Gli Stati Uniti stanno valutando la proposta di cessate il fuoco proposta da Teheran. Alcuni analisti ritengono che l'intervento di Trump possa essere più retorico che sostanziale. La situazione resta fluida, con le parti ancora in trattative dietro le quinte. BFM Business, scandalo ferroviario, i sindacati dei dipendenti chiedono sciopero il 10 giugno. Quattro sindacati ferroviari hanno lanciato un appello per un'interruzione totale del servizio il 10 giugno, protestando contro le condizioni di lavoro e i salari. Il governo ha avviato un dialogo urgente per evitare ripercussioni sul trasporto nazionale. Le autorità di sicurezza hanno predisposto piani di emergenza per garantire la continuità dei servizi essenziali. I sindacati promettono di mobilitare migliaia di membri se le richieste non saranno soddisfatte. Il dibattito sul ruolo dei lavoratori pubblici è tornato al centro dell'agenda politica. Francinfo. Il governo francese conferma che i margini delle stazioni di servizio non sono aumentati. Una recente indagine governativa ha svelato che i margini di profitto dei distributori di carburante in Francia non sono cresciuti durante la guerra in Medio Oriente. Anzi, risultano leggermente più bassi rispetto al periodo precedente. Il Ministero dell'Energia ha spiegato che il mercato ha assorbito l'aumento dei prezzi senza trasferire

0: Zilis ha raccontato di aver conosciuto Musk durante i primi anni della sua carriera nel settore dell'intelligenza artificiale. L'intervista ha attirato l'attenzione dei media internazionali. Gli avvocati di Musk hanno declinato commenti, mentre le autorità stanno valutando eventuali violazioni di legge. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sui 1575 kHz. Questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Linea a Milano. Koan del giorno. Un monaco chiese al vento, perché soffia così forte? Il vento rispose, è il respiro della terra che si stanca di ascoltare i lamenti dei politici. Il monaco, confuso, gridò, allora smettetela di parlare. Il vento scomparve, lasciando il silenzio che ancora oggi è più rumoroso dei discorsi. Politica, economia, energia, salute, tecnologia, sport, ambiente, cultura, cronaca, finanza. Meteo Parigi e Milano, per giovedì 7 maggio 2026. Parigi, cielo molto nuvoloso con qualche schiarita. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe indicano un bollettino pubblicato alle 03:30, con affidabilità molto buona. Al mattino il cielo sarà molto nuvoloso, temperatura intorno ai 10 gradi, vento debole da sud-est a 15 km all'ora, nessuna precipitazione in vista. Nel pomeriggio i raggi del sole riescono a filtrare tra le nuvole, portando le temperature a 17 gradi, sempre con vento leggero da sud-est e assenza di pioggia. La sera il cielo si farà più variabile, scendendo a 14 gradi, con raffiche di vento più decise da est a 20 km all'ora, ma senza alcun rischio di pioggia. Durante la notte tornerà più sereno, con temperature intorno ai 10 gradi, cielo poco nuvoloso e vento calmo da nord. La minima prevista è di 10 gradi, la massima di 17, con vento prevalentemente debole e assenza totale di piogge. Già per l'intera giornata. Milano. Cielo nuvoloso con piogge leggere al mattino e sereno nel pomeriggio. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, alle 07:23, l'affidabilità delle previsioni è compresa tra l'80% e il 90%, classificata come alta. La mattina si aprirà con piovigini sparsi, temperatura intorno ai 12 gradi, vento debole da nord-nord-est, pioggia lieve di circa 15 mm. A partire dalla metà della mattinata, il cielo diventerà più nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a 16-9 gradi intorno a mezzogiorno, senza ulteriori precipitazioni e con vento da ovest-sud-ovest. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, passando a poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 27 gradi verso le ore 15, con vento moderato da sud-ovest. La sera arriverà serena, le temperature si manterranno intorno ai 21 gradi, il vento rimarrà debole, la notte si concluderà con cielo poco nuvoloso e temperature che scenderanno a circa 19 gradi. La minima della giornata è prevista intorno ai 12 gradi, la massima intorno ai 22, con venti deboli moderati e qualche millimetro di pioggia al mattino. Editoriale meteo di Rachel, il clima è sempre il colpevole. È davvero una novità che il cielo di Parigi rimanga coperto senza una goccia di pioggia? Certo, il grande intruso, il cambiamento climatico avrà sicuramente orchestrato quelle nuvole gelose che a malapena si aprono. Ma se fosse così, perché a Milano una leggera piovigginata mattutina viene automaticamente catalogata come influsso dell'Atlantico? Sembra quasi che ogni fenotipo atmosferico debba essere un messaggero di una crisi globale, altrimenti non è degno di notizia. Che senso ha proclamare ogni leggera brezza come prova di riscaldamento globale, quando il termometro scende a 10 gradi a Parigi e a 12 a Milano? È una trovata sensazionalistica o semplicemente la nuova religione della meteorologia, dove il più piccolo sprazzo di umidità diventa un peccato capitale? Dovremmo forse smettere di usare il clima come scusa per ogni incomprensione quotidiana, e tornare a parlare di pioggia, sole e vento come fenomeni, non come capri esclamazioni di fine del mondo. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhou maestro, oggi il cielo di Parigi è coperto e Milano piove poco. Cosa significa per noi? Zhao Zhou rispose, quando il tè si raffredda, nessuno lo accusa di aver cambiato il clima. Il tè è solo tè, e il cielo è solo cielo. Questo è il meteo di oggi. Online su franciaoggi.com, in podcasting e sulle onde medie dei 1575 kHz, per la zona di Milano, questa è France Oggi, con Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio. Bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, da Marco Casa. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano. Tempo incerto durante il fine settimana, però della meteo nel dettaglio ci occuperemo dopo le news dalla Costa Azzurra. Il sindaco di Nizza, Eric Ciotti, e il consiglio comunale invitano i cittadini e le autorità alla giornata nazionale di commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. La cerimonia è in programma per lunedì 11 maggio alle 18.30 a Villa Massenà. L'iniziativa vuole rendere omaggio alle vittime della schiavitù e mantenere viva la memoria storica. Prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali e associazioni del territorio. La cronaca: tragico incidente nel centro di Nizza, in Rue Barlat, dove una moto e un'auto si sono scontrate nel pomeriggio di venerdì 8 maggio. Il motociclista, un uomo di circa 60 anni, è deceduto, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Grave anche il conducente dell'auto, rimasto incastrato nell'abitacolo e trasportato all'ospedale Pasteur 2. Illese invece la passeggera del veicolo e restano ancora da chiarire le cause dello schianto. Nuovi dati del Ministero francese dell'Economia confermano che le Alpi Marittime sono tra i dipartimenti più ricchi del paese, dell'esagono. L'imposta media per famiglia supera i 2.700 euro, ben oltre la media nazionale francese. Tra i comuni con i contribuenti più facoltosi figurano La Turbie, Falicon, Roquefort-les-Pins, Aiz e Villefranche-sur-Mer. In testa alla classifica c'è La Turbie, alle porte di Monaco, con oltre 11.000 euro medi di imposta sul reddito per nucleo familiare. E andiamo proprio a Monaco. Il Principato ospiterà il 28 e 29 maggio il Blue Economy and Finance Forum al Grimaldi Forum. All'evento parteciperanno circa 300 rappresentanti di governi, finanza, industria e fondazioni internazionali. Il forum discuterà investimenti per un'economia marittima sostenibile, trasporti navali meno inquinanti e tutela degli ecosistemi marini. Secondo gli organizzatori, servono ogni anno circa 175 miliardi di dollari per sostenere la transizione verso un'economia blu più sostenibile. La meteo: sabato 9 maggio, in Costa Azzurra parzialmente nuvoloso, vento debole, temperature minime lungo la costa 17 gradi, massime da Monaco a Saint-Tropez 24 gradi. Domenica 10 maggio, peggioramento, nuvoloso e alta probabilità di pioggia, vento debole, temperature minime lungo la costa 14 gradi, massime da Monaco a Saint-Tropez 22 gradi. Dal Manacco, tre personaggi illustri nati nella data del 9 maggio 1949, Billy Joel, pianista e cantante americano tra i più popolari della musica pop rock internazionale. 1950, Jean-Paul Gaultier, celebre designer francese noto per le sue creazioni innovative nell'alta moda. Tra i fatti storici accaduti il 9 maggio 1950, dichiarazione Schuman, il ministro francese Robert Schuman propone la cooperazione economica europea che porterà alla nascita dell'UE. Personaggi illustri nati nella data del 10 maggio 1960, Bono, leader degli U2 e attivista impegnato in campagne umanitarie internazionali. Tra i fatti storici accaduti il 10 maggio 1994, Nelson Mandela presta giuramento come primo presidente nero del Sudafrica Democratico. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e in onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Francia 24 Durav sfida Parigi. Macron non smette la pratica della nomine. Crolla Duolingo. Il PSG vola a Budapest. Meteo Parigi e Milano, è domenica 10 maggio 2026 e questa è Francia 24. Da Parigi sono Rachel Costa. Francia 24 Durav sfida Parigi. Tregua in Ucraina. Il PSG vola a Budapest. Meteo Parigi e Milano. Pavel Durov commenta le accuse francesi a Musk. BFM Business. Pavel Durov, fondatore di Telegram e figura tra le più discusse dell'ecosistema tecnologico europeo, è tornato a farsi sentire su X con un messaggio che ha immediatamente polarizzato l'attenzione delle cancellerie e dei media francesi. In un lungo post pubblicato nel fine settimana, Durov ha accusato il governo francese di commettere esattamente le stesse violazioni che imputa alla piattaforma X e al suo proprietario Elon Musk. Raccolta illegale di dati personali. Trattamento di informazioni senza adeguate misure di sicurezza. Estrazione di dati da sistemi automatizzati e violazione del segreto delle comunicazioni elettroniche. Durov ha definito l'indagine della procura francese contro Musk immorale, un termine volutamente carico di peso politico in un contesto già elettricamente teso. Il contesto è quello di aprile scorso, quando i procuratori francesi hanno convocato Elon Musk nell'ambito di un'indagine sulla presunta complicità di X nella diffusione di materiale pedopornografico. Durov ha costruito la sua accusa come uno specchio. Se Parigi persegue Musk per questi comportamenti, dice Durov, dovrebbe prima rispondere delle stesse pratiche attribuite ai propri apparati. Che si tratti di tattica difensiva, di solidarietà tra miliardari della tecnologia o di denuncia genuina, il post ha ottenuto milioni di visualizzazioni in poche ore. E ha riaperto il dibattito sulla responsabilità delle piattaforme digitali nell'Unione Europea. Fact check by GPTOS 20B Macron e le nomine di fine mandato verrouillage o prassi repubblicana. Le Monde. A meno di un anno dalla scadenza del secondo e ultimo mandato di Emmanuel Macron, il Palazzo dell'Eliseo accelera su un fronte che l'opposizione definisce verrouillage delle istituzioni, una serie di nomine di figure vicine alla maggioranza in posizioni chiave dello Stato. Richard Ferrand, già presidente dell'Assemblea nazionale e fedelissimo di Macron, è approdato al Consiglio costituzionale. Amélie de Montchalin, ex ministra, è stata designata alla Cour des Comptes. Emmanuel Moulin è in attesa di audizione il 20 maggio per la presidenza della Banque de France, dopo essere stato proposto il 5 maggio. Marc Guillaume ha ricevuto la nomina al Consiglio di Stato il 6 maggio. Il deputato del Rassemblement National Victor Tanguy ha sintetizzato la posizione dell'opposizione con una formula lapidaria. Macron verrouille il Consiglio di Stato. Sul fronte opposto, i giuristi costituzionalisti ricordano che questa tipologia di nomine è perfettamente normale nella Quinta Repubblica e che ogni presidente uscente ha seguito la stessa logica. Un ministro della maggioranza, interpellato in via riservata, ha ammesso tuttavia che tra le motivazioni vi è anche la costruzione di una diga, un argine istituzionale, nei confronti di un eventuale governo dominato dal Rassemblement National. Il dibattito dunque non riguarda la legalità delle nomine, ma la loro opportunità politica, e la domanda che resta sullo sfondo è quella più antica della Quinta Repubblica, dove finisce la prassi e dove comincia il potere. Fact check by GPTOSS, 20B, editoriale di Rachel Costa. Dunque il presidente che si è sempre presentato come il campione del NMM e Temps, lo uomo della sintesi della terza via, del superamento delle vecchie contrapposizioni, trascorrerà gli ultimi mesi del suo mandato a piazzare i suoi uomini nelle istituzioni. Come un giocatore di scacchi che sa di perdere la partita ma vuole controllare la scacchiera anche da sconfitto. È ammirabile, in un certo senso, la coerenza dell'ambizione. Non tramonta mai, nemmeno di fronte all'inevitabile. I costituzionalisti ci spiegano che è normale, che è prassi, che è la Quinta Repubblica che funziona esattamente come è stata progettata. Hanno ragione. Ma avere ragione non è la stessa cosa di avere torto. A sinistra e a destra significa semplicemente che il sistema è stato costruito per permettere questa cosa, il che è esattamente il problema di cui nessuno vuol parlare. Koan del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou se il maestro nomina il suo successore prima di morire è saggezza o paura. Zhao Zhou rispose: dipende da chi firma il decreto. Il monaco rimase in silenzio. Zhao Zhou aggiunse: anche il silenzio ha bisogno di un timbro. E così il potere si perpetua, non nei palazzi, ma nei silenzi che nessuno osa rompere. Ted Turner, fondatore di CNN, è morto a 87 anni. France Info. Ted Turner. Il milionario americano che nel 1980 fondò CNN, rivoluzionando per sempre il giornalismo televisivo globale, è morto mercoledì 6 maggio nella sua tenuta Avalon Plantation in Florida,
nei pressi di Lamont. Aveva 87 anni. Turner Enterprises ha comunicato la notizia con una nota ufficiale. L'imprenditore georgiano era affetto da demenza a corpi di Lewy e si era ritirato progressivamente dalla vita pubblica negli ultimi anni. Prima di CNN, Turner aveva già riscritto le regole del mezzo televisivo con il lancio di TBS, prima rete a diffusione nazionale via satellite negli Stati Uniti. Nel 1977 aveva vinto la Coupe dell'America alla guida del suo yacht Courageous, e nel 1997 aveva donato $1 miliardo alle Nazioni Unite. La sua morte chiude un'epoca, quella del giornalismo in diretta 24 ore su 24, che Turner impose al mondo quando quasi nessuno credeva che la notizia continua potesse diventare un modello sostenibile. Aveva torto chi dubitava e lui lo sapeva. Fact check by GPTOS20B. Il parquet europeo indaga sull'RN e Bardella per sospetti di frode. Le Figaro. Il parquet europeo ha aperto un'indagine formale sul Rassemblement National e sul suo presidente Jordan Bardella per sospetti di utilizzo fraudolento di fondi del Parlamento europeo. Al centro dell'indagine vi sono sessioni di media training, formazione alla comunicazione televisiva, che dal settembre 2021 sarebbero state riconvertite dalla preparazione alle questioni europee all'addestramento per la campagna presidenziale di Marine Le Pen del 2022. Il formatore era pagato dal Parlamento europeo, ma secondo le accuse la sua attività si era progressivamente spostata verso obiettivi strettamente nazionali e di partito. L'indagine trae origine da un articolo del Canard Enchaîné e da una successiva denuncia dell'associazione ACI Anti-Corruption presentata al Parquet Nazionale Finanziario di Parigi, che ha poi trasmesso il fascicolo alla Procura Europea in ragione del coinvolgimento di fondi comunitari. Bardella ha respinto ogni accusa, definendo le denunciation calumnias, e ha sottolineato che le sessioni di formazione erano state approvate dai servizi del Parlamento europeo e che riguardavano una pluralità di eurodeputati del gruppo RN. Il partito ha precisato che le formazioni erano state interrotte précisément en raison du début de la campagne présidentielle. L'indagine si aggiunge alla crescente pressione giudiziaria sul movimento di Le Pen, già al centro di procedimenti per altri presunti utilizzi impropri di fondi europei. Fact check by GPTOS20B. Antivirus a bordo della MV Ondius, 8 casi, 3 morti, contatti in Francia. BFM. La nave da crociera olandese MV Ondius è al centro di un'allerta sanitaria internazionale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 8 casi di antivirus a bordo dell'imbarcazione, partita il 1 aprile da Ushuaia in Argentina. 5 sono stati confermati come antivirus della variante Andes, una variante nota capace di una limitata trasmissione interumana. 3 persone sono morte. Una prima vittima è deceduta a bordo le 11 aprile. La sua salma è stata sbarcata 24 giorni dopo a Sant'Elena. 2 giorni più tardi è morta all'ospedale di Johannesburg la moglie, che aveva a sua volta contratto il virus. La nave si è quindi diretta verso Tenerife, nelle Canarie, con l'autorizzazione delle autorità sanitarie spagnole, per procedere all'evacuazione dei passeggeri verso i rispettivi paesi. L'OMS ha classificato il rischio per la salute pubblica come basso. Un elemento di particolare rilievo riguarda la Francia. 8 cittadini francesi, non presenti a bordo della nave, sono stati identificati come contatti stretti di un caso confermato, in quanto viaggiavano sullo stesso volo internazionale del 25 aprile tra Sant'Elena e Johannesburg. Uno di essi presentava sintomi lievi al momento dell'identificazione, con test diagnostici e misure di isolamento già avviati. Fact check by GPTOS20B. Macron in Africa, Egitto, Kenya ed Etiopia per il rilancio dei partenariati. France Info. Emmanuel Macron ha avviato giovedì 9 maggio una tournée africana di 5 giorni, che lo porterà in Egitto, Kenya ed Etiopia, nel tentativo di consolidare quello che il presidente chiama il partenariat renouvelé con il continente. Dopo anni di rapporti difficili segnati dalla crisi postcoloniale e dal ritiro francese dal Sahel. La prima tappa è stata al Cairo, dove Macron ha inaugurato con il presidente al-Sisi la nuova sede dell'Università della Francofonia Senghor di Alessandria. Da lì è volato a Nairobi, dove domenica e lunedì si svolge il vertice Africa Forward, Partenariats, entre El Afrique et la France, pour l'innovation et la croissance, il primo vertice Africa-Francia, alla presenza di Diri, genti del continente dall'inizio della presidenza Macron nel 2017 e il primo in assoluto in un paese anglofono di tradizione britannica. La scelta del Kenya non è casuale, segnala un tentativo di uscire dalla sfera tradizionale francofona e di dialogare con un'Africa che non ha mai dipeso da Parigi.
Il viaggio si concluderà ad Addis Abeba il 13 maggio, con un incontro con il primo ministro etiope Abiy Ahmed e un intervento alla sede dell'Unione Africana, in presenza del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Al centro dell'agenda ci sono accordi di investimento nei settori dell'energia pulita, dell'intelligenza artificiale e dell'istruzione. Fact check by GPT-OSSE-20B. Trump annuncia la tregua, 3 giorni di silenzio tra Russia e Ucraina. Le Monde. Donald Trump ha annunciato venerdì che Russia e Ucraina hanno accettato la sua richiesta di un cessate il fuoco di 3 giorni, con effetto dal 9 all'11 maggio, accompagnato dallo scambio di 1.000 prigionieri per parte. Il presidente americano ha descritto l'UBES accordo come potenzialmente l'inizio della fine della guerra, usando la formula grandiosa che ha caratterizzato il suo stile diplomatico fin dal ritorno alla Casa Bianca. Volodymyr Zelensky ha confermato il deal, ringraziando Trump e il suo team per quello che ha definito un impegno diplomatico efficace, e ha ricordato che il rilascio dei prigionieri di guerra ucraini è una priorità centrale per Kyiv. Tuttavia la tregua ha mostrato immediatamente le sue crepe. Zelensky ha denunciato che le forze russe hanno continuato le operazioni offensive senza ridurre l'intensità degli assalti, nonostante il cessate il fuoco dichiarato. La fiducia è la merce più scarsa in questa guerra, e 3 giorni di silenzio, anche se rispettati, non cambiano il calcolo strategico di nessuno dei due protagonisti. Ma il segnale politico conta, è la prima tregua formale dall'inizio del conflitto. E nella storia delle guerre lunghe, anche le pause più fragili a volte diventano l'anticamera della pace. Fact check by GPT-OSSE-20B. Il PSG sfiderà Arsenal nella finale di Budapest, 30 maggio, la grande notte, BFM Business. Paris Saint-Germain e Arsenal si affronteranno il 30 maggio a Budapest, nella finale della Champions League 2025-2026. Il PSG ha conquistato il diritto alla finale eliminando il Bayern Monaco in semifinale, con un risultato complessivo di 6-5, 5-4 nella andata, 1-1 al ritorno. I parigini cercheranno di difendere il titolo conquistato l'anno scorso a Monaco, con una storica vittoria 5-0 sull'Inter Milan. Di fronte avranno un Arsenal che ha attraversato il torneo senza mai perdere una partita, guadagnando 9 clean sheet su 14 incontri. La squadra di Mikel Arteta arriva alla finale da favorita morale, con un'organizzazione difensiva impressionante e un gioco che ha convinto tutti tranne chi dovrà fermarla. La finale di Budapest si preannuncia come uno degli eventi sportivi dell'anno, con milioni di tifosi che seguiranno l'esito di un confronto tra due filosofie radicalmente diverse. Il virtuosismo individuale parigino contro il collettivismo sistematico degli inglesi. Fact check by GPT-OSSE-20B. MotoGP alemanno. Bezzecchi comanda il mondiale oggi. La gara di Francia. France Info. Il circuito di Le Mans ospita oggi domenica la gara del Gran Premio di Francia di MotoGP, appuntamento determinante per gli equilibri del campionato mondiale. Marco Bezzecchi guida la classifica con 110 punti, seguito dal compagno di squadra in Aprilia Jorge Martin a 90 punti. La gara scatterà alle 14, il warm-up è previsto alle 9.40, la Moto 3 alle 11, la Moto 2 alle 12.15. Le trasmissioni live sono su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, con differita in chiaro su TV8 a partire dalle 14.05. Le Mans è da sempre uno dei tracciati più amati della stagione, per la sua storia e per il pubblico caloroso, che trasforma ogni domenica francese in una festa. Bezzecchi arriva da leader con un margine ancora contenuto. Ogni punto conta, e una vittoria o un ritiro possono riscrivere la classifica prima della pausa estiva. Fact check by GPT-OSSE-20B. SpaceX si prepara alla quotazione, la più grande IPO della storia americana. BFM Business. SpaceX ha depositato in via riservata la documentazione preliminare per la sua offerta pubblica iniziale presso la Securities and Exchange Commission. Il roadshow, la serie di presentazioni agli investitori istituzionali, è previsto per l'8 giugno, con l'inizio delle contrattazioni atteso tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. La valutazione ricercata è di 1.750 miliardi di dollari, che farebbe di questa IPO la più grande nella storia dei mercati americani. I numeri indicano una raccolta comp. Resa tra 50 e 75 miliardi di dollari. Bank of America ha avvertito che un IPO di questa dimensione, insieme a quella imminente di Anthropic, potrebbe segnare la fine del ciclo rialzista nei mercati tecnologici. La storia, però, non è incoraggiante per chi compra il giorno della quotazione. Tra le 10 più grandi IPO americane per capitalizzazione, 7 hanno sottoperformato l'S&P 500 nel primo anno di contrattazioni. Ma nel caso di SpaceX, come in pochi altri,
La razionalità dell'investitore si scontra con la forza narrativa di un'azienda che vuole andare su Marte e porre le fondamenta di una base lunare. Le grandi narrazioni sui mercati hanno sempre un prezzo. Fact check by GPTO70B. Duolingo. La quota precipita dell'80% in un anno. Cosa è successo all'app dei pappagallini? BFM Bourse. Era la regina dell'Lady Tech, il titolo che aveva quintuplicato il suo valore dall'entrata in borsa, simbolo di come la gamification potesse trasformare l'apprendimento delle lingue in un fenomeno da centinaia di milioni di utenti. Poi, nell'arco di un anno, Duolingo ha perso l'80% del suo valore in borsa, scendendo da un massimo di oltre $540 a poco più di un centinaio. Le ragioni sono multiple e si intrecciano in modo doloroso. Da un lato, la concorrenza dell'intelligenza artificiale gratuita, ChatGPT, Google Translate e altri strumenti fanno oggi meglio, più in fretta e senza abbonamento, ciò che Duolingo faceva con i suoi esercizi di vocabolario gamificati. Dall'altro, una scelta strategica controversa del CEO Luis Fonan, che a febbraio ha annunciato che la società sacrificherà $50 milioni in prenotazioni nel 2026 per prioritizzare la crescita degli utenti attivi quotidiani, riducendo la pressione sulla monetizzazione. La crescita dei ricavi attesa per l'anno in corso è dell'11%, contro il 20% che sarebbe stato possibile con la strategia precedente. Gli analisti sono divisi. C. È chi legge la mossa come un investimento nel futuro, e chi la interpreta come la confessione implicita che il modello di business dell'app, nella sua forma attuale, è sotto pressione strutturale. I pappagallini di Duo continuano a mandare i loro messaggi di reminder agli utenti che non si esercitano. Anche in tempi di crisi, la disciplina non manca. Fact check by GPTOSS20B. Online su X e Mastodon. Su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Nizza 24, con centrale Milano 1575 kilocicli. Meteo Parigi e Milano per domenica 10 maggio 2026. Parigi. Cielo instabile, umidità elevata, temporali possibili. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crippé indicano per domenica 10 maggio una giornata caratterizzata da un'atmosfera molto umida e instabile sulla capitale francese. Il bollettino, emesso alle 7.30 da Pascal Hernandez per la Chaîne Météo, segnala temperature comprese tra 14 e 18 gradi, con copertura nuvolosa diffusa e rischio di precipitazioni nel corso della giornata. E l'umidità sarà particolarmente elevata già dal mattino, con un cielo che non lascerà spazio a schiarite significative. Nel pomeriggio l'instabilità potrebbe aumentare, favorita dall'afflusso di aria umida atlantica. Il bollettino precisa che la affidabilità della situazione è buona, vale a dire che la perturbazione è prevista con buona certezza, e non si tratta di uno scenario speculativo. I venti saranno moderati, senza raffiche significative. Per chi ha in programma attività all'aperto nella capitale, un ombrello non sarà un lusso ma una necessità. Milano. Pioggia in atto domenica, grigia, sulla Madonnina. Secondo il bollettino aggiornato da Daniele Berlusconi di 3B Meteo alle 7.53 di questa mattina, Milano domenica si sveglia già sotto la pioggia. Le precipitazioni sono in atto dalle prime ore del mattino, con un radar che segnala piogge attive sulla zona. Le temperature oscillano tra 15 e 19 gradi.

0: la colpa resta sempre uguale. Ogni volta che piove a maggio, i media francesi si dividono puntualmente in due categorie, quelli che titolano «Le changement climatique frappe encore» e quelli che spiegano sobriamente che maggio a Parigi è sempre stato «ci-stiosi» e che Baudelaire ne scriveva con un certo piacere malinconico. Rachel Costa appartiene alla seconda categoria, con qualche riserva. Perché sì, il clima sta cambiando, e qui nessuno si fa illusioni, ma la tendenza a usare ogni giornata di pioggia come prova definitiva di un'apocalisse imminente è una forma di panico a bassa intensità, che non serve né alla scienza né all'informazione. Se ogni temporale è storico e ogni ondata di caldo è senza precedenti, alla fine il pubblico smette di ascoltare. Ed è esattamente quello che i negazionisti del clima speravano accadesse. La verità è che domenica 10 maggio fa brutto a Parigi e piove a Milano, e questo è perfettamente nella norma statistica di una primavera europea che non riesce a decidersi. Il cambiamento climatico è reale, è documentato, è urgente, ma non ha bisogno di ogni giornata grigia come testimonial. Ha bisogno di politiche serie, di investimenti concreti e di giornalisti che sappiano distinguere tra meteo e clima. Intanto, prendete l'ombrello. Koan, del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: «Maestro, quando piove in primavera, è il cielo che piange o la terra che beve?» Zhao Zhou rispose: «Dipende da chi ha perso l'ombrello». Il monaco rimase in silenzio. Zhao Zhou aggiunse: «Il silenzio dell'ombrello perduto è il più rumoroso dei temporali». Questo è il meteo di oggi.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, da Marco Casa. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano. Tempo incerto durante il fine settimana, però della meteo nel dettaglio ci occuperemo dopo le news dalla Costa Azzurra. Il sindaco di Nizza, Eric Ciotti, e il consiglio comunale invitano i cittadini e le autorità alla giornata nazionale di commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. La cerimonia è in programma per lunedì 11 maggio alle 18.30 a Villa Massenà. L'iniziativa vuole rendere omaggio alle vittime della schiavitù e mantenere viva la memoria storica. Prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali e associazioni del territorio. La cronaca: tragico incidente nel centro di Nizza, in Rue Barlà, dove una moto e un'auto si sono scontrate nel pomeriggio di venerdì 8 maggio. Il motociclista, un uomo di circa 60 anni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Grave anche il conducente dell'auto, rimasto incastrato nell'abitacolo e trasportato all'ospedale Pasteur 2. Illese invece la passeggera del veicolo e restano ancora da chiarire le cause dello schianto. Nuovi dati del Ministero francese dell'Economia confermano che le Alpi Marittime sono tra i dipartimenti più ricchi del paese, dell'esagono. L'imposta media per famiglia supera i 2.700 euro, ben oltre la media nazionale francese. Tra i comuni con i contribuenti più facoltosi figurano la Turbie, Falicon, Roquefort-les-Pins, Aize e Villefranche-sur-Mer. In testa alla classifica c'è la Turbie, alle porte di Monaco, con oltre 11.000 euro medi di imposta sul reddito per nucleo familiare. E andiamo proprio a Monaco. Il Principato ospiterà il 28 e 29 maggio il Blue Economy and Finance Forum al Grimaldi Forum. All'evento parteciperanno circa 300 rappresentanti di governi, finanza, industria e fondazioni internazionali. Il forum discuterà investimenti per un'economia marittima sostenibile, trasporti navali meno inquinanti e tutela degli ecosistemi marini. Secondo gli organizzatori, servono ogni anno circa 175 miliardi di dollari per sostenere la transizione verso un'economia blu più sostenibile. La meteo: sabato 9 maggio, in Costa Azzurra parzialmente nuvoloso, vento debole, temperature minime lungo la costa 17 gradi, massime da Monaco a Saint-Tropez 24 gradi. Domenica 10 maggio, peggioramento, nuvoloso e alta probabilità di pioggia, vento debole, temperature minime lungo la costa 14 gradi, massime da Monaco a Saint-Tropez 22 gradi. L'almanacco: tre personaggi illustri nati nella data del 9 maggio 1949, Billy Joel, pianista e cantante americano tra i più popolari della musica pop rock internazionale. 1950, Jean-Paul Gaultier, celebre designer francese noto per le sue creazioni innovative nell'alta moda. Tra i fatti storici accaduti il 9 maggio 1950, dichiarazione Schuman, il ministro francese Robert Schuman propone la cooperazione economica europea che porterà alla nascita dell'UE. Personaggi illustri nati nella data del 10 maggio 1960, Bono, leader degli U2 e attivista impegnato in campagne umanitarie internazionali. Tra i fatti storici accaduti il 10 maggio 1994, Nelson Mandela presta giuramento come primo presidente nero del Sudafrica Democratico. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e in onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Va ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
1: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 51. Se volete collaborare con la nostra trasmissione potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con la nostra rubrica rassegna social di X. Seguirà un servizio di Angelo Dalla Muta sul tema delle radiosonde che, agganciate a un pallone meteorologico, misurano direttamente le condizioni dell'atmosfera mentre salgono in quota. Successivamente vi presenteremo un servizio di Andrea Lavendel su Galei Zal, storica emittente dell'esercito israeliano, che ha confermato dopo poche ore un rapporto d'ascolto inviato dall'Italia. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Iniziamo il nostro programma con la rubrica rassegna social di X. Ci sono alcune emittenti che confermano ancora i rapporti di ricezione con la massima serietà. Andrea Lavendel, sul gruppo Facebook Obiettivo di X, l'8 maggio ha reso noto quanto segue. Letto su Facebook la notizia delle nuove QSL disegnate da Radio Star Country, storica emittente non autorizzata irlandese attiva dagli anni 80 sulle onde medie con una programmazione country, rhythm and blues and gospel, sono andato a spulciarmi le ultime registrazioni archiviate col Perseus e per i 981 kHz ho trovato un momento il 29 aprile scorso dopo le 3.15 UTC in cui il segnale di Algeri era più basso del solito e quello di Chesky Impulse andava un po' a singhiozzo. Delle tracce presenti nel Waterfall, quella corrispondente a Star Country, era abbastanza marcata e soprattutto nel giro di un quarto d'ora, tra un fading e l'altro, Shazam è riuscito a identificare 5 brani country che più country non si può. Morale della favola, un annuncio di Star Country non ce l'ho, ma vista la coerenza della playlist riconosciuta con lo stile presunto di Star Country, scrivo l'emittente inviando anche l'audio che ho condiviso con voi. Dopo poche ore Linda mi risponde che pur avendo faticato sul mio audio, non le do torto, non ho neppure avvertito di usare la cuffia, aggiunge Andrea, ha controllato i brani del loro sistema di messa in onda e anche se i brani in memoria vengono rimescolati di continuo, tutti i titoli da me indicati sono presenti e anche Linda conclude che il segnale non poteva non essere quello di Star. Sono contento, ma ringraziandola per la grande disponibilità, ho comunque promesso a Linda, conclude Andrea, che la prossima volta cercherò di mandarle la registrazione di un annuncio, per quanto improbabile sia che una stazione della Repubblica Ceca possa mettersi a trasmettere una canzone intitolata My Wife Thinks You Are Dead. Sul gruppo Facebook di X Fanzine, lo scorso 8 maggio, abbiamo pubblicato un post che annuncia la morte di Edward Kusalik, un appassionato di radioascolto canadese conosciuto in tutta la comunità mondiale degli ascoltatori di Xer delle onde corte. Edward ha collaborato spesso con il bollettino di X Fanzine, di cui sono anche editore, con l'invio di notizie sulle QSL ricevute in risposta ai suoi rapporti d'ascolto. Naturalmente ne approfittiamo per esprimere le nostre condoglianze alla sua famiglia. Andiamo avanti. Tom Gavaras sul gruppo WRTH World Radio TV Handbook lo scorso 8 maggio ha pubblicato il seguente post. Sto vendendo copie del World Radio TV Handbook per conto degli eredi di un amico che è venuto a mancare. I libri sono in ottime condizioni e sembrano non essere mai stati utilizzati. Sono in vendita in due lotti dal 2000 al 2009 e dal 2010 al 2019. Sono perfetti se avete bisogno di questi anni per la vostra collezione o se volete sostituire delle copie usurate. I link che rimandano ad eBay sono riportati nei commenti che accompagnano il post. Ve ne elenco uno dei due, il più semplice: www.ebay.com/itm/1-8836-01-55636. E con questo si chiude la nostra rubrica Rassegna Social di X. C'è un viaggio che ogni giorno parte da terra e si perde nel cielo, lontano dai nostri occhi. È quello di una piccola sonda che sale lentamente nell'atmosfera raccogliendo dati preziosi lungo il suo percorso. Un processo silenzioso e invisibile, ma fondamentale. È da qui che nascono le previsioni meteo che consultiamo ogni giorno. Nel servizio che segue, a firma di Angelo Dalla Muta, scopriamo come funziona.
2: Le radio sonde. L'operatore guarda in alto e registra sul taccuino che la giornata è serena, con un cielo terso e senza nuvole. Prepara il pallone a terra, il pallone riempito con elio, accanto alla stazione di lancio. Controlla i collegamenti, verifica i sensori e osserva per un momento l'involucro gonfiato che si muove lentamente sopra la sua testa. Tira più volte il cavo a cui è fissata la piccola unità strumentale, di solito avvolta con del polistirolo. Leggera, compatta, progettata per raccogliere i dati durante la salita nell'atmosfera. Bene, il cavo regge. Il sistema appare semplice, quasi essenziale, eppure è già completo ed è pronto a svolgere la sua funzione, portare i sensori in quota e trasmettere le misurazioni in tempo reale. Dopo il rilascio, il pallone inizia a salire con una velocità costante. La radiosonda lo accompagna, è attaccata al cavo sotto al pallone e durante la salita registra in modo continuo i parametri fondamentali: la pressione atmosferica, la temperatura e l'umidità relativa. Le misure vengono effettuate durante tutto il percorso di salita verticale e vengono inviate tramite segnali radio alla stazione di ricezione. Il processo di trasmissione è invisibile come quello di tutte le radio. Da terra si vede solo la sonda che sale, sale sempre più su. È una visione fugace. E già dopo pochi minuti non si distingue più nulla. Ciò che rimane è il flusso dei dati che continua a essere trasmesso mentre il sistema scompare in alto nel cielo. Lungo questo percorso in ascesa, la radiosonda raccoglie le informazioni che riguardano l'intera colonna d'aria che attraversa. A differenza di altri sistemi di osservazione che si limitano a osservare singoli punti di intervalli regolari, la radiosonda registra invece le variazioni mentre sale, costruendo una sequenza continua di dati. Piano piano, con il passare del tempo, inizia ad emergere una struttura sequenziale nel flusso di informazioni ricevuto. L'operatore annota in tempo reale i valori della pressione che diminuisce in modo regolare e quelli della temperatura che varia in base alle caratteristiche degli strati attraversati. Riesce a determinare anche la velocità e la direzione del vento in quota. Il risultato è un insieme di dati che raccontano la storia dell'atmosfera nel momento esatto in cui viene attraversata dal pallone sonda. Si nota ciò che cambia, ciò che si muove, ciò che si trasforma mentre la radiosonda sale sempre più su. In meteorologia tutte le misure raccolte in volo vengono chiamate profilo verticale o sounding e rappresentano la variazione delle grandezze atmosferiche in quota. I meteorologi e gli astrofisici le usano per studiare le inversioni termiche, gli strati umidi o le variazioni di stabilità. È così che formulano le analisi predittive che chiamiamo le previsioni del tempo o le previsioni meteo. Sono quelle che ascoltiamo in TV o che leggiamo ogni giorno sui nostri smartphone. I dati però non servono soltanto a dirci se domani pioverà o ci sarà il sole. Vengono usati anche per creare i modelli delle previsioni a lungo termine. In meteorologia questa formula indica la previsione che supera i 3 giorni oppure quelle stagionali che richiedono informazioni più accurate sullo stato dell'atmosfera. Il funzionamento della radiosonda si basa su 3 elementi coordinati: il sollevamento della sonda tramite un pallone riempito di elio, la misura diretta dei parametri atmosferici durante l'ascesa e la trasmissione in tempo reale diretto dei dati. L'integrazione di questi elementi è fondamentale per ottenere le informazioni essenziali per creare una analisi dell'atmosfera e le previsioni del tempo. La radiosonda, a differenza delle osservazioni satellitari che ricavano le informazioni dai segnali radioattivi che hanno una risoluzione limitata, fornisce dati in situ, rilevati nel punto esatto in cui si trova il pallone. Questo aspetto è molto importante nelle aree continentali, dove le radiosonde rappresentano le principali fonti di dati per rilevare la temperatura, l'umidità. Nelle zone più isolate, come gli oceani o le regioni remote, i lanci effettuati dalle navi o dalle isole sono essenziali per integrare le osservazioni disponibili. Esistono anche sistemi di rilevazione diversi da quelli satellitari e dalle sonde con pallone. Ci sono strumenti che vengono rilasciati dall'alto, dagli aeromobili o dai razzi e durante la discesa, solo durante la discesa, effettuano le stesse misure. In questo caso però si parla di drop sonde. La logica operativa rimane la stessa, ossia acquisire dei dati lungo un percorso verticale nella atmosfera. Quando la radiosonda ha completato il suo percorso, il segnale si interrompe, il pallone ha raggiunto quote molto elevate e la trasmissione dei dati non riesce più ad arrivare a terra. Quello che resta è la sequenza dei dati già ricevuti che descrive l'atmosfera lungo tutta la verticale di salita. I sistemi a terra faranno tutte le elaborazioni e le analisi predittive, mentre da qualche parte è già pronto un altro pallone che si appresta a iniziare la sua ascesa nel cielo.
1: Galei Zahal, storica emittente dell'esercito israeliano, ha risposto in appena 12 ore a un rapporto d'ascolto inviato dall'Italia, dimostrando un livello di organizzazione e attenzione davvero inconsueto nel mondo del dixing. Ma dietro questa efficienza si nasconde anche una battaglia molto più ampia che riguarda il destino stesso di una radio considerata da molti un simbolo di informazione pubblica indipendente in Israele. Ascoltiamo in proposito il servizio di Andrea Lavendel.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.
5: גלי צהל, 1287 e 945 kHz, conferma in 12 ore il mio rapporto d'ascolto per le serate del 28 e 30 aprile, tra le 22 e le 23 UTC. Due date in cui il segnale era stabile ed era possibile raccogliere abbastanza dettagli. Oltre alla rapidità, sorprende anche la procedura di risposta, che parte da un primo messaggio di conferma arrivato contestualmente all'invio della mail a radio@galatz.co. www.ilmeteo.it.il. In questa ricevuta l'emittente si impegna a rispondere quanto prima, e infatti stamane ho trovato una seconda mail in ebraico con incorporato un link al portale SharePoint dell'emittente, che si apre sul documento Word della mia IQSL, questa volta in inglese. È raro incontrare meccanismi così formali, che oltretutto dimostrano una particolare attenzione alla sicurezza informatica, ma anche alla raccolta di informazioni di tracciabilità. È più che mai il momento di scrivere a Galei Tzal e farsi confermare la ricezione, perché l'emittente dell'esercito è ancora al centro di un'aspra disputa tra il governo di Netanyahu e la Corte Suprema israeliana. Nel novembre scorso il ministro della difesa Israel Katz aveva presentato al gabinetto di governo una relazione che chiedeva la chiusura dell'emittente dell'esercito, attiva da 75 anni ed estremamente popolare anche tra la popolazione civile per i suoi programmi di alta qualità e l'imparzialità delle notizie. Galei Tzal è a tutti gli effetti una radio pubblica, anche se a conduzione militare, e in quanto tale, ormai lo abbiamo imparato, considerata nemica dei governi di destra. Nella fattispecie l'accusa è in pratica quella di disfattismo: i programmi vanno contro gli interessi dell'esercito e intaccano il morale delle truppe. A dicembre il gabinetto aveva votato per la chiusura entro il 1 marzo 2026, ma dopo una serie di petizioni presentate alla Corte Suprema da sindacati e lavoratori coinvolti, nel febbraio scorso l'ordine di chiusura era stato sospeso. La Corte chiedeva al governo di motivare meglio la sua decisione, manifestando il dubbio che per una decisione del genere ci vuole una legge, in altre parole si deve coinvolgere il Parlamento. La situazione rimane per il momento in sospeso, per nostra fortuna la stazione continua a trasmettere, ma è difficile pensare che un gabinetto come quello di Netanyahu si dimentichi del tutto delle sue originarie intenzioni. Staremo a vedere.
1: E siamo giunti così all'ultima parte di Bande Rumorose, quella dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Iniziamo con Quran Radio dal centro trasmittente di Ar Ras in Arabia Saudita su 873 kHz il 4 maggio alle 23:40 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Saragossa dall'omonima città in Spagna su 873 kHz il 6 maggio alle 22:14 in lingua spagnola, qualità della ricezione

0: informazione sufficiente.
1: This is Radio Wales on BBC Sounds. Or ask your smart speaker to play BBC Radio Wales.
2: BBC News for Wales at 10 o'clock. This is Caitlin Parbora. Good morning.
0: Cope Alicante, da Alicante in Spagna, su 882 kHz il 6 maggio alle 21.26 in lingua spagnola. Qualità della ricezione buona.
3: Cope Alicante.
4: Estar informato.
0: Radio C-Chest da Fesanduz in Iran su 936 kHz il 5 maggio alle 21.35 in lingua Farsi, la lingua nazionale dell'Iran. Qualità della ricezione buona. Radio Yasi da Yasi in Romania su 1053 kHz il 5 maggio alle 17.50 in romeno. Qualità della ricezione buona. Proseguiamo con Radio Huesca dall'omonima città in Spagna su 1080 kHz il 5 maggio alle 22.15 in lingua spagnola. Qualità della ricezione buona.
5: Esta emisora es Radio Huesca. Cadena Ser.
0: Radio Ardabil da Mogan in Iran su 1197 kHz il 7 maggio alle 22.25 in lingua Farsi. Qualità della ricezione buona. Radio Riyadh dal centro trasmittente di Madinà in Arabia Saudita su 1215 kHz il 4 maggio alle 21.20 in arabo. Qualità della ricezione sufficiente. Radio Castilla da Burgos in Spagna su 1287 kHz il 4 maggio alle 22.12 in lingua spagnola. Qualità della ricezione sufficiente. Radio XL da Birmingham nel Regno Unito su 1296 kHz il 5 maggio alle 21.50 in lingua inglese, quando andava in onda della musica indie. Qualità della ricezione sufficiente.
6: Across the Midlands on 1296 AM, this is Radio XL.
0: Mansk Radio da Douglas Foxdale, isola di Man nel Regno Unito, su 1368 kHz il 5 maggio alle 20.10 in inglese. Qualità della ricezione buona.
7: Monomai, Krila was forced to learn Monarch and Woods 3 feeders hog, was Conan a care feeder shark jeg pointies, Monarch Menkin, was Jobby a heat of 3 shark, Monarch Menkin. Os best now the care feed is 9 more gemenked as fine a crunya er an egger Corridge buns of lane 90 jeg 3 feed is hair Shaw Creel de la Shunach Ellen Vanning Radio Vanning
8: Good morning broadcasting from Foxdale on AM 1368 Carnane on 97.2 FM, Jerby on 103.7 FM, and from the summit of Snaefell on 89 FM, and worldwide online. Established 1964, this is the Isle of Man's national broadcaster, Manx Radio.
0: Posto emissor do Funchal dal centro trasmittente di Poiso Chao dos Balhoes, isola di Funchal, siamo nell'oceano Atlantico, su 1530 kHz il 6 maggio alle 02.40 in lingua portoghese. Qualità della ricezione sufficiente.
9: Posto emissor do Funchal, a sua radio regionale.
0: Radio Elche, da Elche in Spagna, su 1539 kHz, il 7 maggio alle 22.12 in lingua spagnola. Qualità della ricezione buona.
10: Radio Elche, Cadena Ser.
0: Whiskey Foxtrot Mike Echo da New York, Stati Uniti d'America, su 1560 kHz il 5 maggio alle 03.15 in inglese, quando andava in onda della musica gospel. Qualità della ricezione sufficiente. Radio Rebelde, con studi a La Habana e attraverso il centro trasmittente situato ad Holguín, sull'isola di Cuba, ricevuta su 1620 kHz il 5 maggio alle 03.20 in lingua spagnola, in parallelo alla frequenza di 5025 kHz in onde corte. Qualità della ricezione buona.

0: Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 1629 kHz il 4 maggio alle 21 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Radio Electron, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ascoltata su 1646 kHz il 6 maggio alle 21.30 in olandese, qualità della ricezione buona. E Station 4940, che probabilmente trasmette dal Venezuela, ricevuta su 4940 kHz il 5 maggio alle 03.10 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Deltrax, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5040 kHz il 5 maggio alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5800 kHz il 3 maggio alle 17 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio WDR, ovvero Whisky Delta Romeo, che opera dall'Olanda, probabilmente utilizzando i trasmettitori di Radio Conti Kenzo, ricevuta su 5800 kHz il 7 maggio alle 16.15 in inglese, qualità della ricezione buona. Laser Hot Hits, emittente pirata che probabilmente trasmette dall'Irlanda, o se non è così dal Regno Unito, su 6230 kHz, ascoltata il 3 maggio alle 22.15 in inglese, qualità della ricezione buona.
1: On shortwave and online at laserhothits.co.uk. This is the shortwave legend.
0: Radio Carrier Wave, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, su 6260 kHz, ascoltata il 3 maggio alle 17.05 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio XTC, ovvero X-Ray Tango Charlie, emittente pirata che opera dal Regno Unito, su 6280 kHz, il 4 maggio alle 16.55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Johnny Tobacco, emittente pirata olandese che naturalmente opera dai Paesi Bassi, forse tra le più note, ascoltata su 6295 kHz il 3 maggio alle 17.15 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Taxus, ancora un emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 6295 kHz il 4 maggio alle 15.30 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Skyline Radio Germany, che probabilmente, come suggerisce lo stesso nome, trasmette dalla Germania, si tratta di un'emittente pirata, ricevuta su 6295 kHz il 5 maggio alle 16.55 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Galaxy, che probabilmente trasmette dall'Irlanda, anche in questo caso siamo di fronte a un'emittente pirata, ricevuta su 6925 kHz il 5 maggio alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Madagascar World Voice, o se preferite World Christian Broadcasting, che è la società che gestisce questa emittente, il cui trasmettitore è situato a Mahajanga in Madagascar, siamo in Africa, ricevuta su 9765 kHz il 6 maggio alle 21.10 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona. Far East Broadcasting Company, dal centro trasmittente di Iba nelle isole Filippine, ricevuta su 11.600 kHz il 4 maggio alle 14.50 in cinese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile Sud America, su 11.780 kHz il 4 maggio alle 21.30 in portoghese, qualità della ricezione buona.
2: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: Whisky Mike Lima Kilo da Bethel negli Stati Uniti d'America su 15.150 kHz, ascoltata il 4 maggio alle 15.05 in inglese. Qualità della ricezione buona.
3: This is radio station WMLK broadcasting to our target areas of Europe and the Middle East from Bethel, Pennsylvania, United States of America.
0: E per finire, ancora un'emittente religiosa, Reach Beyond Australia, che opera da Kununurra in Australia su 15.400 kHz, ascoltata il 6 maggio alle 13.10 in lingua hindi. Qualità della ricezione sufficiente. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, programma di X settimanale fatto non solo di frequenze ed orari, ma anche di curiosità e approfondimenti storici o tecnici per gli ascoltatori delle onde medie e corte. Prima di salutarvi, ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Al quale, oltre che per suggerimenti, commenti e proposte di collaborazione, potete scrivere anche per un eventuale rapporto di ricezione che sarà confermato con una QSL elettronica. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze. Ciao a tutti.
4: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

per garantire la qualità dei prodotti direttamente dal produttore al consumatore, per offrirti una migliore qualità della vita e per difendere il Made in Italy. Nei nostri uffici specializzati puoi trovare assistenza tecnica, fiscale e previdenziale. Per saperne di più, rivolgiti a Coldiretti, Corso Crimea 69 ad Alessandria, dove la qualità è di casa. Seguici anche sui social, su Facebook e su X, Coldiretti Alessandria.

0: Viabilità. Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano all'uscita di Rondissone in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. A causa di una manifestazione podistica è chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio. Terribile nel suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto, sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
3: Rendiamo

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Domenica prossima ritorneremo ancora sullo Spirito Santo, perché Gesù, ascendendo al cielo, dice: vi manderò lo Spirito Santo, il Paraclito, l'Accompagnatore. È lo Spirito di Gesù, è Lui in Spirito, e noi siamo qui ad accogliere la Sua manifestazione, le Sue parole, i Suoi ricordi. E preghiamo in questo momento insieme, perché anche chi è deputato a comunicarvi questo messaggio possa essere guidato e illuminato dallo Spirito del Signore, quello Spirito che Leo riceverà fra poco in modo abbondante, straordinario, e che darà forma, luce e significato a tutta la sua esistenza di cristiano. Entrerà a far parte della grande famiglia dei figli di Dio, sarà amato dal Signore, amato dal Padre. E i genitori hanno quel compito così importante, e mentre li ringraziamo per essere stati accoglienti della vita come dono del Signore, ringraziamo in anticipo per tutto quello che farete, perché Leo possa camminare alla luce di Dio nella sua grazia, degni del dono che oggi riceve in modo così abbondante, perché il battesimo è il primo dei segni di grazia con quale noi riceviamo lo Spirito del Signore. E ne approfitto anche per chiedervi di rinfrescare tutte le promesse del nostro, del vostro battesimo, di testimoni, perché non possiamo tenere questo regalo e questo dono per noi, lo dobbiamo diffondere, dobbiamo farlo conoscere. Lo Spirito Santo, dice Gesù, vi ricorderà tutte le parole che io vi ho detto. Intanto la parola vuol dire accompagnatore, vuol dire avvocato, vuol dire difensore, e con lui ci sentiamo al sicuro. Ma che cosa ci ricorda? Tutte le parole di Gesù. Stamattina vorrei ricordarvi in particolare la prima. Gesù ha detto che noi siamo figli amati del Padre. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Vediamo di non abituarci a ripeterlo così, ma abituiamoci a gustarlo e a sentirlo. Noi siamo figli amati del Padre, e qualche volta forse lo dimentichiamo. Lo Spirito Santo ci fa ricordare queste parole che Gesù ci ha lasciato. E quando un figlio si sente amato dal Padre, è tranquillo, è sicuro, è forte, è fiducioso, ha tutte le qualità per vivere una relazione felice col Signore. In secondo luogo,
lo Spirito Santo ci ricorda che noi in Cristo viviamo una vita nuova. Sì, per tutti gli anni della nostra vita, per tanti pochi che siano, noi viviamo la vita nuova in Cristo, quella vita nuova che Lui ci ha regalato attraverso il suo sacrificio e attraverso la sua Pasqua. Qualche volta forse dubitiamo di questo, oppure pensiamo, ma allora una realtà così bella, perché viene percepita? Questa è l'impressione, ma non possiamo giudicare da così poche persone. Ma perché Lui comunque ci lascia sempre liberi. Questa è la nostra qualità più grande. Ci lascia liberi e ci dà gli aiuti necessari per vivere bene questa nostra libertà. La libertà dei figli di Dio. E la terza cosa che ci ricorda e che ci ha detto Gesù è che noi dobbiamo vivere su questa terra una vita improntata ai suoi comandamenti. Dice: chi mi ama osserva i miei comandamenti, che poi è il comandamento dell'amore verso Dio e verso il nostro prossimo. Ma ci ricorda anche che dopo questa vita, con le sue prove, le sue pene, le sue difficoltà, ci aspetta una vita liberata da ogni male, presso il Signore, completa e realizzata. Lo diciamo e lo ripetiamo, e gli ha detto: io sono la risurrezione e la vita, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Qualche parrocchiano mi chiede: ma potrò ancora rivedere mia sorella? Potrò rivedere mio figlio? Potrò rivedere mia madre? Ma certo, oggi siamo uniti anche alle mamme che sono in cielo. E perché non le vediamo? Perché ormai saremo, e lo sono già loro, sciolte dai limiti dello spazio e del tempo. Saremo anche noi puri spiriti. E allora, io sono la risurrezione e la vita, deve guidarci nel cammino della vita terrena ogni giorno. Quindi siamo uomini e donne di fiducia e di speranza, di fede e di testimonianza, come dice Pietro: cristiani, siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. E la speranza è questa: che nulla andrà perduto di quanto il Padre ha affidato al Figlio, e noi siamo i figli amati. Viviamo così questo giorno e questo momento di grazia e di messaggio da parte del Signore, in attesa di vivere sempre con quella carità e quell'amore che ci porta verso i fratelli. Ho tanta fiducia io nella comunità della quale noi facciamo parte, per arrivare a tutti in questo messaggio, perché i nostri ragazzi possono crescere nella fede, perché i nostri anziani possono vivere testimoniando la loro fede in un modo credibile e luminoso, in modo che ognuno di noi diventi davvero una fiaccola vivente dell'amore del Signore, e perché ognuno possa rendere conto in ogni momento della speranza che è in noi. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora, Signore, benedici quest'acqua per il battesimo di Leo, che tu hai scelto e chiamato alla nuova nascita nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore.

Cari genitori e madrine, il bambino che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede perché la vita divina che oggi riceve come dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa nella quale Leo viene battezzato. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Insieme, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Chiedo ora ai genitori e alle madrine, volete dunque che Leo riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Lo vogliamo. Lo volete.

No, no, devi vedere. Se no cade l'acqua. Così. Leo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Dopo aver ricevuto la prima unzione con l'olio dei catecumeni nei riti di accoglienza, prima che cominciasse la nostra celebrazione, lei ora riceverà l'unzione col crisma, che è l'olio profumato. Il cristiano porta il buon profumo di Cristo nel mondo. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra col crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

consegniamo ora i simboli del battesimo, la veste bianca è il simbolo della grazia, alla prima madrina, il cero acceso al cero di Pasqua significa la luce della fede. Leo, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi madrine, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Leo, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Amen. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede, a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Salgono a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grazia e della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Facciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli defunti Aldo e Teresa, Telia e Luciano, Luigina ed Enrico, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i nostri patroni, Michele e Carlo, San Leo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro,
2: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutta a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: un omaggio per le nostre mamme, state seduti, da parte del nostro amico Angelo Fioranti. L'ha preparata tutto l'anno per questo momento.
1: Buongiorno a tutti. Sarò breve, anzi brevissimo come il telegiornale della notte. Per entrare meglio nel clima della festa della mamma, non meravigliamoci se la composizione nasce nella cucina, con tutti i suoi profumi, angolo della casa del quale la mamma ne è anche regina. Inoltre, la cucina è il luogo più importante e significativo della casa, in quanto è il centro dell'ascolto, del dialogo, televisione permettendo, e soprattutto il centro dell'unione di tutti i componenti. La chioma bianca. Il vapore che ristagnava per la casa aveva l'odore dell'arrosto e rosmarino, e con il profumo di cannella e noce moscata c'era quello delle verze con il salamino. In mezzo agli odori che c'erano intorno sentivi quello delle acciughe col bagnetto, e nell'aria aleggiava con il vapore l'odore dello stufato con il dolcetto. Un altro odore veniva dalla tovaglia che mamma aveva ricamato prima di sposarsi, sebbene che dopo

Hai anni di esperienza e capacità, ma il mondo del lavoro lo sa? Metti in luce quello che sai fare. Con il servizio gratuito di certificazione delle competenze, puoi ottenere un attestato pubblico che ti apre a nuove opportunità nel mondo del lavoro. Certifica Regione. Scopri di più su regione.piemonte.it. Metti in luce le tue capacità. Certifica la tua esperienza. Scopri il tuo talento. Definisci il tuo domani. Iniziativa della Regione Piemonte, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo Plus.

0: Viabilità. Muoversi in Piemonte.
1: Ancora bentrovati in apertura, segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano all'uscita di Rondissone in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, a causa di una manifestazione podistica è chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le passioni, le meraviglie delle nostre montagne e delle nostre valli. Eh sì, perché l'Italia ha tantissime storie da raccontare e ogni storia è racchiusa in una roccia, in una valle, in un sentiero. Ce ne sono veramente tantissime. E a noi di Radio Inventa piace in ogni puntata fare un viaggio, un po' per scoprire una nuova montagna, un nuovo territorio, per raccontarne le storie, oppure per riscoprirle, perché a volte è anche bello tornare negli stessi posti, poter approfondire, poter capire qualcosa in più, o magari essere lo spunto o la scusa per poterli andare a visitare. Il viaggio di questa puntata ci porta sul Monte Livata, che è una montagna di media altitudine, è circa 1500 metri, 1429, appartenente alla catena dei Monti Simbruini, nel Lazio, in provincia di Roma, nella meraviglia del nostro centro Italia, all'interno del territorio del comune di Subiaco, al confine con i territori dei comuni di Camerata Nuova, Cervara di Roma, Ienne e Valle Pietra. È una montagna importante per quello che riguarda il centro Italia, perché è vero, magari non è altissima, perché poi sulle Alpi abbiamo montagne molto più alte, però è importante perché ospita un comprensorio sciistico su due zone che è tra i più importanti del Lazio, e poi comunque è anche caratterizzata dalla presenza di animali da pascolo, quindi è un panorama, è un mondo che magari chi ci ascolta lo conosce, se è del centro Italia ha avuto modo di visitarlo. Ecco, questa era Radio Inventa, questo è il Monte Livata e il nostro viaggio comincia qui.

E per fare il nostro viaggio prendiamolo un pochino più larga, come al solito. Abbiamo citato il Parco regionale dei Monti Simbruini, ed è che è un'area naturale protetta tra le più grandi riserve naturali e parchi della regione Lazio, con cime che raggiungono i 2100 metri, quindi il nostro monte non è proprio il più alto, ma è da quelle parti. Iniziamo un attimo a raccontare le curiosità di questo parco. Allora, partiamo dal nome, perché molto spesso il nome già racconta qualcosa, in questo caso racconta tantissimo, perché il nome Simbruini deriva dall'elocuzione latina sub imbribus, che vuol dire sotto le piogge. Infatti già gli antichi latini avevano visto quanto piove da queste parti, in alcuni anni addirittura il doppio rispetto alla media. Beh, a volte già dentro il nome c'è l'essenza, il DNA di un posto, come in questo caso. Il territorio poi è di natura carsica, infatti gli Appennini si sono formati all'inizio del Neogene, circa 20 milioni di anni fa, a causa dello scontro fra la placca eurasiatica e quella africana. Il successivo scivolamento della prima placca sotto la seconda provocò l'innalzamento della catena appenninica dal fondo del Tetide, il mare primordiale che fino allora lo ricopriva. Ecco, già questo è un altro passaggio, abbiamo fatto un salto lontanissimo indietro, 20 milioni di anni fa, come si sono formati gli Appennini? Ecco, una volta pensate che lì c'era il mare, beh, mica poco, eh? Ecco perché a volte poi quando si va in montagna ci sono delle zone con i fossili anche di crostacei e di pesci in alta montagna e si dice, ma come mai? Ecco, questo è uno dei motivi. E un'altra peculiarità di questo territorio è la scarsissima antropizzazione. Su 30.000 ettari di superficie, escludendo il centro abitato di Subiaco, che pur essendo il più popoloso, si trova di fatto fuori dai confini del parco, si contano circa 1.800 abitanti, cioè 6 abitanti per chilometro quadrato. Perché in realtà poi nel tempo sta diminuendo sempre di più, perché ovviamente da queste parti poi i giovani tendono ad andare via. Però pensate che posto così particolare, siamo in centro Italia, che uno pensa sia intensamente popolata, sempre piena di gente, sempre caotica, eppure c'è anche ancora questo piccolo paradiso. Questa era D'Invetta e il nostro viaggio continua.

E se abbiamo parlato del parco dei Monti Simbruini, adesso torniamo sul Monte Livata, perché siamo partiti lì in qualche modo. Allora, non è lontano dal confine con l'Abruzzo, da appena 15 km da Subiaco. Il comprensorio si estende per circa 3.000 ettari nel parco naturale regionale, contornato da boschi di faggio dei Monti Simbruini. Identificato generalmente con il toponimo di Monte Livata o più semplicemente Livata, si articola in due contrade o zone, tutte accomunate dalla natura carsica del suolo, come abbiamo detto, ma differenziate tra di loro sia per altitudine e sia per livello di antropizzazione del territorio. Allora, la bandita, o Livata propriamente detta, situata nella parte più bassa del territorio, a quota 1350 metri, comprende le aree dell'Anello e della Valletta. E questa qui è una zona abbastanza servita, perché ci sono negozi e servizi di ogni genere, un pochino più bassa, e ci sono anche degli impianti sportivi, perché abbiamo detto che da queste parti gli impianti sciistici sono molto, ma molto importanti. Poi c'è Campo dell'Osso, situato in posizione intermedia a circa 1560 metri di altezza, che comprende l'area della Fossa del Lacero. La zona è attraversata dal Viale dei Boschi, l'arteria che collega il Monte Livata e gli impianti sciistici di Campo dell'Osso. Ecco, qui iniziamo già a salire un pochino in alto, e andiamo ancora più in alto, che si chiama Monna dell'Orso, la cosiddetta La Monna, situata nella zona sommitale del territorio. Ecco, qui è importante perché nel 2013, grazie a un lavoro del settore pubblico e privato, è stata inaugurata una nuova seggiovia Monna dell'Orso, in grado di condurre sciatori a quota, e anche escursionisti ovviamente, a 1600, da 1600 a 1758 metri di altitudine. Beh, anche questo è importante, perché permette in qualche modo di poter vivere la montagna, di renderla sempre presente. Se poi queste strutture qui sono fatte moderne, sono sicure, e la montagna in qualche modo deve essere vissuta sia da chi ha la forza di poter partire dal basso e andare su, però in qualche modo anche poterla vivere da chi vuole partire da un po' più in alto per fare un'escursione, vuole fare una passeggiata e soprattutto stare all'aria aperta per vivere la passione. Questa è Radio in Vetta, il nostro viaggio continua.

E poi a volte quando si scopre la storia di queste montagne sembra di parlare di mille anni fa, però fino al 1956 il Monte Livata si raggiungeva a piedi o a dorso di somari o asini. Non c'era modo, se volevi andare su ti prendevi il sentiero e andavi. Nello stesso anno, 1956, veniva inaugurata la strada carrabile voluta dall'amministrazione del Subiaco e dall'allora capo della forestale. Fino a quel momento tutto questo luogo era stato mete di sciatori, che grazie allo storico gruppo sciatori Subiaco, nato nel 1927, beh, ci siamo quasi, perché fra un po' fa 100 anni, raggiungevano la montagna per cimentarsi negli sport invernali, quasi lo sci nordico, alpino e il salto. Quindi questi signori prendevano i loro belli sci alpino, andavano su, camminavano con le pelli sulla neve fresca e tutto, mica come oggi che siamo un pochino più comodi, va, con gli ski lift. E infatti è un pochino colpa loro, diciamo così, dai, anche un pochino colpa loro, se oggi siamo un po' più comodi, perché nel 1957 venivano realizzati i primi impianti a fune sui colli della Bandita e della Fascia, mentre nel 1959 venne inaugurata la prima struttura alberghiera, l'Hotel Italia, costruito da Giacomo Orlandi, pioniere del turismo montano livanese. Beh, questo è un passaggio importante perché poi nel 1968 presso l'Hotel Italia nacque la prima scuola di sci alpino e vennero chiamati, ingaggiati dei maestri di sci di Cortina d'Ampezzo. Voi pensate, allora adesso magari a noi sembra così vicino dire Cortina, la zona vicino a Roma, ormai siamo abbastanza vicini, ma probabilmente per quei tempi era un passaggio culturale altissimo, veramente lontanissimo, poter pensare di prendere dei maestri di Cortina per arrivare fino a lì, dove bisogna avere uno sguardo verso il futuro veramente molto, ma molto futuristico e avveniristico. E nel 1975 nacque la scuola di sci alpino Subiaco, formata dai maestri di sci Fisi. Ecco, voi pensate che meraviglia, quindi anche questa zona qui, nonostante noi si pensi normalmente che lo sci sia più sulle Alpi, ha una storia e una sua cultura pazzesca. Questa era d'invette, queste sono le storie che ci piace raccontare. A volte sono storie che parlano proprio solo delle montagne, a volte invece sono anche dei successi dell'uomo sempre legati alla montagna, come in questo caso.

E poi è bello poter raccontare anche i piccoli tesori, i piccoli misteri, le piccole meraviglie delle nostre montagne, perché infatti tra il versante nord-orientale del Monte Tarino e la vetta del Monte Tarinello si apre una conca a una quota di circa 1800 metri, ricca di numerosissimi nevai. Allora, voi immaginatevi questa scena, siete magari camminando su queste montagne una bella giornata, siete nel centro Italia, il cielo azzurro è bellissimo e a un certo punto vi trovate in mezzo ad un nevaio, e uno di questi nevai, proprio a ridosso del versante nord orientale, si chiama il Pozzo della Neve, dove la neve si conserva durante tutto l'arco dell'anno. Ed è incredibile come situazione, perché tra l'altro i versanti di queste montagne che fanno le pendici nella valle di Simbrivio sono costituiti da un dislivello che va da 600 a 1000 metri e sono estremamente rapidi, quasi a strapiombo, quindi creano una sorta di panorama a sé stante. Ma ricostruendo ancora la traccia, adesso magari possiamo essere più abituati, ma pensate che riserva naturale incredibile doveva essere anche nel passato, o comunque andare a fare una passeggiata in estate a 1800 metri, che non è nemmeno un'altezza così proibitiva, non è pazzesca, e trovarsi in mezzo con i piedi nella neve, magari anche e ancora in piena estate. Beh, queste sono quelle meraviglie che sono incredibili delle nostre montagne.

0: Questo è sempre Radio Inverti, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in Inform 2 Roma Papa Quebec e questa è Radio Ed Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, CW e molto molto di più. E in questo caso è proprio giusto dire e molto molto di più, perché questa è la seconda parte dello speciale della mia prima radio insieme ad Angelo in Inform 1 Lima Whisky Victor, che ha iniziato nella scorsa puntata a raccontarci un po' come è iniziata la sua passione della radio, come per molti radioamatori appassionati è iniziata con il CB, quando ancora il CB era uno strumento di comunicazione vero, uno strumento utile, non era soltanto una passione, ma era veramente un mezzo da poter utilizzare. C'è stata la grande moda degli anni 80, poi a poco è calato e, come ci ha raccontato Angelo nella scorsa puntata, poi comunque c'è stata un'evoluzione anche tecnologica, sono entrate i telefoni, sono entrati i cellulari, per cui chi doveva utilizzare il CB poi a un certo punto l'ha sostituito con il cellulare, sono iniziate poi le chat e molto molto di più. Ma il viaggio e la passione di Angelo non finisce qua, perché adesso ci continuiamo il suo racconto. Beh, grazie mille innanzitutto Angelo per essere stato qui con noi, grazie mille per averci raccontato un po' come sono stati i tuoi inizi con CB, anche con tua mamma e tutto quello che ci hai raccontato nella scorsa puntata, grazie mille ancora. Ecco, adesso dai, com'è che possiamo andare avanti per arrivare fino alla fine di questa splendida storia?
1: La passione per le radio è sempre rimasta, io poi sono entrato anche in Croce Rossa, quindi questo l'ho fatto più o meno contestualmente, perché sono entrato nel 95, quindi un anno dopo, no, 94, perdon, un anno dopo, e nel frattempo però avevo già bazzicato un po', perché io volevo entrare, ma vabbè, lì mia mamma non voleva firmarmi l'autorizzazione, quindi sono poi entrato effettivamente nel 95 e lì ho conosciuto poi anche le radio, quelle professionali, l'uso delle radio professionali, i ponti e quant'altro, e la passione per le radio non mi ha mai abbandonato. Insieme, e tra l'altro mi fa sorridere perché io e il mio amico poi eravamo entrati insieme anche in Croce Rossa, poi lui però si è trasferito, è andato a vivere da un'altra parte, quindi ci siamo, diciamo, persi. Ci siamo un po' ritrovati poi sui social, ci siamo anche visti di persona qualche anno fa, e ognuno per la sua strada, entrambi siamo diventati fuoristradisti. Poi vabbè, io non avevo più soldi, fuoristrada ho dovuto rottamarlo, non avevo più soldi per comprarne un altro, e mio malgrado sto girando con una macchina che non è un fuoristrada, ed entrambi siamo poi diventati radioamatori, lui prima di me, e avevamo entrambi le radio su, lui ancora le radio sul fuoristrada, adesso io ho solo le radio. E negli anni avevo poi scoperto gli LPD e quindi avevo acquistato gli LPD, all'epoca avevo la mia amorosa storica, andavamo in giro in moto, li usavamo anche per comunicare tra passeggero e guidatore. Poi successivamente sono usciti i PMR, quindi avevo acquistato anche i PMR, e poi la passione, l'idea di fare la patente c'è sempre stata, ma c'era sempre, no, un po' quella, come si può dire, quella nomea, no, di esame impossibile da superare, i costi, una cosa, l'altra, la telegrafia, e l'ho sempre rimandato negli anni, no? Prima faccio la patente della macchina, poi vado a fare la patente da radioamatore, prima faccio prendo il diploma delle superiori, poi penso alla patente da radioamatore, prima supero il test d'ingresso a medicina, poi vado a fare la patente, prima mi laureo, poi vado a fare la patente l'ho fatta a 40 anni e nel frattempo appunto ho usato gli LPD, i PMR, poi appunto avevo cominciato a fare tanto sport, bicicletta, corsa, andavamo a camminare in montagna eccetera eccetera. Alla fine con un amico avevamo deciso di acquistare delle radio, e lui punto in bianco si presenta con due radio, mi dice: guarda, ho comprato anzi inizialmente avevamo comprato dei PMR, ma non sentivamo nessuno, era il periodo in cui stava nascendo Rete Radio Montana, e qui nella mia zona eravamo in due, tre con il mio amico, e quindi non riuscivamo a sentire nessuno, e avevamo così deciso di organizzarci in modo diverso. Il mio amico aveva trovato queste Retevis e si era presentato da me un giorno, ho preso queste sono 5 watt, vanno di più. Io gli faccio: guardare, queste non si possono usare senza la patente. E gli fa: no, c'ho scritto vendita libera di qua di là. Ci siamo poi informati per sicurezza, ed era il solito gioco della vendita libera, ma per usarle bisogna avere la patente. E alla fine gli faccio: guarda, io non me la sento di rischiare di prendere un multone, è una vita che volevo fare la patente, facciamo sta patente. Boh, lui mi ha detto: guarda, comincia a farla te che poi vediamo, e alla fine l'ho fatta solo io. Ed è stato quello poi l'ultimo passaggio nel mondo delle radio, che mi ha portato poi a essere radioamatore. C'è stata quella spinta definitiva che mi ha fatto poi fare la patente, e niente, questa è tutta la storia fino ad oggi della mia... No, vabbè, poi se vogliamo, dopo di questo c'è stata anche la scoperta delle POC, le POC, e adesso ho in ballo 1000 progetti anche con le POC, ma insomma, questa è una storia ancora in divenire.
0: Beh, grazie mille Angelo anche per questa seconda parte della storia, c'è veramente un bellissimo racconto. Potresti anche quasi quasi tirarci fuori un nuovo libro, visto che ormai ci hai abituati positivamente ad avere anche delle bellissime pubblicazioni, sia per radioamatori e sia anche per neofiti o per appassionati che vogliono scoprire il meraviglioso mondo delle radio, che come abbiamo visto è fatto da CB, radioamatori, poche, molto molto di più. E nonostante siano passati già così tanti anni da quando eri giovane fino ad adesso, è bello perché è un continuo scoprire, innovare, trovare cose nuove, avere tantissimi nuovi progetti. Beh, grazie mille Angelo per essere stato con noi. Ineofon 1 Lima Whisky Victor.
1: E niente Luca, spero di poterti risentire a breve, di poter partecipare ancora con te a queste meravigliose trasmissioni che tu fai. E niente, un saluto a tutti i tuoi seguaci, i tuoi follower, e se volete potete seguirmi anche sul mio canale.
0: Grazie mille Angelo, grazie ancora. Ineofon 1 Lima Whisky Victor. Angelo, io sono Luca, Ineofon 2 Roma Papa Quebec, grazie ancora.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: E questa era Nivete. Continuando il nostro viaggio, un'altra curiosità, per parlare sempre della zona di Valle Pietra, che il 6 gennaio 1985 vide la temperatura scendere a meno 20 gradi. Queste sono quelle cose che anche, sembra quasi incredibile da poter raccontare. Oppure, nelle prime ore mattutine di venerdì 17 dicembre, già venerdì 17 le dice tutto, 2010, quando la temperatura scese a meno 15 gradi. Ma non solo, perché siamo nel centro Italia, è vero, e magari le altezze non sono pazzesche, però le precipitazioni nevose sono molto comuni nei mesi freddi, alcune volte abbiamo visto e rimangono anche d'estate, ma sono da citare le nevicate del gennaio 1985 che isolarono il paese privandolo di acqua, corrente elettrica, riscaldamenti e comunicazioni. Voi penserete per 10 ore, per 12 ore, per 2 giorni, per una settimana, per 15 giorni. Il paese rimase completamente isolato per colpa della neve per 15 giorni e alla fine i viveri giunsero agli abitanti del paese attraverso i rifornimenti aerei dell'esercito. Ma voi pensate, queste qui sono quelle cose che oggi fanno quasi sorridere. 15 giorni e la gente è sopravvissuta tranquillamente, perché probabilmente la gente sapeva ancora sopravvivere. Questa era Nivete, il nostro tempo a disposizione è già finito. Se voi siete stati da quelle parti e volete raccontarci la vostra storia, la mail è sempre la stessa, info@nivete.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna. Se invece vi è magari venuta voglia di andare a visitare, andare a farvi una sciatina o una bella passeggiata, beh, potrebbe essere una bellissima occasione poi per raccontarci dopo quella che è stata la vostra esperienza. Io sono Luca, questa era Nivete.

0: Ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Jungle.

Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, nel nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, che forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie e i nostri

quando. Amor.

E tondo quest'anno come un pallone che tiro diretto. E che bello effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestite dei fiori, una vespa per correre insieme al mare. Il mare di questa città ha le onde, gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato.

guardi sul futuro è chiuso in su di me nel 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino, la serenella io voglio un bambino, nei nostri giorni di primavera lo penseremo con una canzone. Serenella ti porto al sole, o serenella ti porto al mare, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te e forse attraverserà

0: diamond rings, just one of those things.
1: But look at him now.
0: Jack, I'm ready.
1: Look at him now.
2: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

La ballata delle donne di Edoardo Sanguinetti. Quando ci penso che il tempo è passato, le vecchie madri che ci hanno portato e poi le ragazze che furono amore e poi le mogli e le figlie e le nuore, femmina penso, se penso una gioia, pensarci il maschio, ci penso la noia. Quando ci penso che il tempo è venuto, la partigiana che qui ha combattuto, quella colpita, ferita una volta, e quella morta che abbiamo sepolta, femmina penso, se penso la pace, pensarci il maschio, pensare non piace. Quando ci penso che il tempo ritorna, che arriva il giorno, che il giorno raggiorna, penso che culla una pancia di donna, e casa e pancia che tiene una gonna, e pancia e cassa che viene al finire, che arriva il giorno che si va a dormire. Perché la donna non è cielo, è terra, è carne di terra che non vuole guerra, è questa terra che io fui seminato, vita ho vissuto che dentro ho piantato, qui cerco il caldo che il cuore ci sente, la lunga notte che divento niente. Femmina penso, se penso l'umano, la mia compagna.

Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Stevie Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff Fetterman.

chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto, in Canada, nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

Un trist di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questo è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bonnaroo della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

0: Un'altra grande band sono è quella degli Allman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio più jazzistico e south blues rispetto alla versione originale di Tom Bone Walker. Ampia struttura, sezioni strumentali lunghe, l'improvvisazione tecnica solista dei chitarristi sopraffina. Una grande, direi, interpretazione di Allman Brothers Band, Stormy Monday, qui a Mean Blues.
1: While we're doing that blues thing, we're going to play this old Bobby Ware song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi, uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era il Burnside, qui a Me and Blues.

0: Thank you. Thank you. Hello to Billy Dixon, the buy down, the calf sticking the cow down. Got no business here, no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King qui a Me and Blues.
2: Jacquinette Betty's, you see. Jacquinette Betty's plays.

0: Miss Benethel, down with Benethel, jumping and hopping, back in Miss Sullivan, Lordy Dardy, good God Almighty, ooh, Lordy.
1: Sempre dei musicisti afroamericani, il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon. Questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Mia Blues.

0: Di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: di Frida Kahlo. Ti meriti un amore. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te. Che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo e che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.
1: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

0: Buy a curtain in a minute.
1: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
2: Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono Italia e Francia. In questa occasione parliamo di un artista che fin dalla nascita unisce questi due paesi in sé. Nasce a Ho Chi Minh, in quella che nel 1946 era Saigon dell'Indocina francese, ed è per questo che ancora oggi nei paesi francofoni lo conoscono come Richard Cocciante, mentre per gli italiani è Riccardo Cocciante. Lo introduciamo subito con una delle sue canzoni più famose. Questa è Bella senza anima.
3: Per la tua trappola ci son caduto anch'io. Avanti prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Questa fu il suo primo vero successo, tratta dall'album Anima, che tra l'altro è arrangiato interamente da Ennio Morricone. Cocciante, che era figlio di madre francese e padre italiano, aveva iniziato la carriera cantando principalmente in inglese e sporadicamente in francese. Invece, fu proprio quando abbracciò completamente l'italiano che trovò il suo spazio in quella che era la scena musicale dell'epoca. Questo però non ha di certo significato che nel corso della sua carriera lui non si sia dedicato anche alla musica in francese. Come dicevamo, infatti, nella maggior parte degli altri paesi dove ha una certa fama, lo conoscono come Richard. Gran parte della sua discografia è infatti tradotta da una lingua all'altra. Questo è ad esempio il caso di Quando finisce un amore, che ha cantato anche sul palco dell'Ariston a Sanremo 2024 come ospite di Rama nella serata delle cover. Si tratta di un altro estratto dall'album Anima del 1974, ma ai francofoni è più nota come Cant d'un amour, e cioè la sua traduzione in francese. Per fare un paragone, andiamo intanto ad ascoltare la versione originale in italiano.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

0: E quindi appunto così è come la ricordano tanti italiani e così è come ha contribuito al successo di Cocciante nel bel paese. Però, dicevamo, non è l'unica versione, perché nello stesso anno, in 45 giri, uscì in Francia Cant d'un amour, appunto la traduzione di quella che avete appena ascoltato. E per capire un pochino di cosa si sta parlando, è il momento di andare a sentire anche quest'altra versione. In questo caso però lo introduciamo dicendo Richard Cocciante, Cant d'un amour.
1: Tu sens le vide autour de toi,

qui vediamo si riconferma un trend che abbiamo visto essere abbastanza costante in queste operazioni di traduzione che andavano di moda soprattutto in quegli anni in Italia, ossia quello per cui le scelte musicali rimangono sostanzialmente invariate da una versione all'altra e il testo anche lì diventa semplicemente una sorta di traduzione. In questo caso può essere che ci sia un merito artistico maggiore a questa operazione, sicuramente, perché Cocciante traduce le sue stesse canzoni da bilingue e quindi non vi è l'intervento di figure terze che vanno ad alterare il significato o a scegliere passaggi linguistici che potrebbero dare una valenza diversa alle parole. Semplicemente lui sapeva cosa voleva dire e l'ha detto. C'è un altro caso che è molto simile ma che non si può non citare, un po' per la bellezza della canzone e un po' per l'importanza che ha rivestito nella carriera di Cocciante, perché se è vero che Anima con Bella senza anima e Quando finisce un amore sono le canzoni che hanno contribuito a lanciarlo, pezzi come Margherita sono quelli che l'hanno cementato all'interno del gotha dei musicisti italiani. Margherita è la seconda traccia nell'album del 1976 Concerto per Margherita e in breve fa così.

Questo brano all'epoca fu un successo di vendite incredibile e rimane ancora oggi uno degli evergreen di Cocciante. C'è da dire però che per gli italiani non è forse la prima canzone che viene in mente quando si pensa al cantautore italo-francese, mentre invece non si può fare lo stesso discorso per i francesi che, pensando a Richard Cocciante, probabilmente pensano anche a Marguerite. Anche qui si tratta di una traduzione dell'originale, specificando però che il testo italiano non è di Cocciante ma di Marco Luberti. E noi andiamo a sentire come suona.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.